avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

poi no. Noi divieti, noi consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia. Soldi e sabati all'ingrosso,

tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni. Mamma.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Per oggi, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Infatti, la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta Italia.

0: su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato, grazie per tutte le scarpe che non mai tirato e mezzo perdonato. Tanto va così.

spero che non ho rimpianti e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai.

Lo sai che a volte vorrei solo correre e poi perdermi nel niente. Sul mare, nel verde. E dopo ogni pensiero

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

morta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RAI, Radio Tutta Italiana.

0: Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno amici, buongiornissimo. C'è anche un ospite con noi stamattina in studio.
1: C'è anche Marco. Saluta, dai, vieni.
2: Ma buongiorno a voi, buongiorno, come state, belle fanciulle?
0: Bene, bene, grazie.
2: Io sono venuto qui a trovarvi nello studio accanto. Dici, che fai? Non le vai a salutare un attimo?
0: Bravo, bravo.
2: In tre
0: bravo.
2: Questa mattina si sa chi è più sveglio, Da tre non ce n'è uno sveglio.
1: Siamo tutti andati a dormire tardi e ci siamo tutti svegliati molto presto.
2: Ecco, perché?
0: E
2: perché
0: ancora il caffè dobbiamo prendere, per cui, insomma.
2: Ancora non avete preso il caffè?
1: No, vedi, perché
2: e come fate a essere così sveglie?
1: Infatti non lo siamo.
0: Che giorno è oggi?
2: È oggi il 21 maggio, ragazzi.
1: Wow. C'è qualcosa.
2: Ma mancano pochi giorni alla fine del mese.
0: Capito?
2: E quindi?
0: Ma soprattutto è giovedì, quindi mancano pochi giorni al weekend.
2: Vabbè, ancora domani.
1: Solo domani, dai.
2: È solo che poi io invece, ecco, belle fanciulle, voi mi lasciate praticamente il testimone domani, perché poi sabato e domenica ci sono io con Mattina, tutta italiana weekend. Voi siete tutta italiana della settimana.
0: E noi ti seguiremo.
1: Ma da che ora possiamo sentirti?
2: Grazie, dalle 10.30 alle 12.30 io faccio.
1: Non saremo
2: sarò qui.
1: Sveglie.
2: Ma come no, Giulia?
1: Dobbiamo riposare
2: dalle sveglie della mattina. Guarda, io sono pimpante, mi sveglio Bravo. Tutte le mattine, vengo qui e poi sabato e domenica di là non ce la possono fare.
1: Non ce la possiamo fare, però ti metteremo la sveglia per te.
2: Va bene.
0: Dai, sono le 7.04 e quindi cominciamo ad ascoltarci qualcosina per
1: bella
0: svegliarci.
1: Bella canzoncina per svegliarci, sì.
2: Ritmo?
1: Dai.
2: C'è del ritmo?
0: Sì, del ritmo un po' lento però.
2: Ritmo lento,
0: un ritmo lento per svegliarsi con calma, vai con Stupida Sfortuna a fulminacci.

0: E questa era sentimentale. Allora, oggi è giovedì 21 maggio.
1: Ma ti rendi conto?
0: Siamo quasi arrivati. Comunque, vi diciamo sempre le giornate. Oggi che succede? Oggi è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, promossa dall'ONU e dall'UNESCO. Quindi è bello comunque sempre quando viaggi e conosci altre culture, no? Giulia,
2: giusto,
0: mi stai ascoltando. Speriamo che qualcuno da casa almeno mi ascolti. No, esistono nel mondo, esistono circa 7.000 lingue. E quasi la metà rischia di scomparire entro la fine del secolo.
1: Eh beh, ma se tanto 7.000 con chi ne parli?
0: Con questo comincia a fare caldo, io non ci sto capendo.
1: No. Voi dovete sapere che noi siamo in questo studio e siamo arrivati e c'era il gelo, adesso fa caldo, siamo in un forno, quindi
0: vabbè,
1: se non rispondevo perché stavo un po' per svenire per delle vampate di calore, ma non c'è problema.
0: Poi, indovina qual è la parola più tradotta del pianeta?
1: Ti amo.
0: Pare sia ok.
1: Ok, vabbè, vale.
0: Che è praticamente universale.
1: Okay. Ecco, ma non la traduci neanche, perché è ok in tutte le lingue, quindi non riesco a capire.
0: No, no, in qualche lingua si traduce. Poi, ogni cultura ha un modo diverso per dire ti voglio bene. E devi sapere che in Giappone spesso si dimostra più con i gesti che con le parole.
1: Ah, e come lo fanno?
0: No, con i gesti.
1: Con i gesti.
0: Nel
1: un
0: senso
1: abbraccio.
0: Che te lo dimostro che ti voglio bene.
1: Ah,
0: invece di dirlo, lo dimostrano. Non è male.
1: Vabbè,
0: come
1: sì, tanto
0: è
1: inutile. Qua in Italia lo diciamo e poi.
0: Poi. Devi sapere che il piatto più diffuso al mondo non è la pizza che ti piace a te.
1: È la pasta.
0: Il riso.
1: Il riso.
0: Il riso. Si mangia regolarmente oltre nella metà della popolazione terrestre.
1: Ma io lo so anche perché.
0: Perché?
1: Perché costa poco, perché la maggior parte della popolazione è cinese, asiatica,
0: esatto,
1: indiana.
0: E poi leggero,
1: e
0: no?
1: Mangiano solo quello.
0: Esatto.
1: No,
0: esatto.
1: È che proprio non hanno altro.
0: Poi, inoltre, oggi è la giornata internazionale del tè.
1: Ecco.
0: Il tè è la bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua.
1: Ma tipo tè alla pesca. Allora, visto che metto questa cosa, dopo vado al bar e mi prendo il tè alla pesca.
0: Ok. Il tè nasce oltre 5.000 anni fa in Cina. Esistono più di 1.500 varietà.
1: Ma a te piace?
0: A me piace molto il tè verde la mattina.
1: Ecco, lo sapevo, quelle cose calde.
0: Sì, non ti piace a te?
1: No, il tè alla pesca proprio freddo, tipo.
0: Comunque è consumato più del caffè.
1: Penso.
0: Sì, proprio dopo l'acqua è la bevanda più consumata.
1: Bene.
0: E il tè nero, verde e bianco in realtà arrivano tutti dalla stessa pianta e cambia solo il modo in cui vengono lavorate le foglie. Poi il tè delle 5 in Inghilterra, sai, il famoso tè
1: carino,
0: delle 5,
1: super elegante.
0: Esatto, non nasce come però tradizione aristocratica, ma come spuntino antifame di una duchessa che non resisteva fino alla cena.
1: Vabbè, ma era sempre un'aristocratica duchessa.
0: Sì, però non è che era per essere chic e fare, è proprio perché non riusciva. Quindi se hai fame a metà pomeriggio, non ti mangia il pezzo di pizza.
1: Ma dobbiamo fare come la duchessa,
0: esatto,
1: il tè con.
0: Ti fai un bel tè così che arrivi.
1: Vabbè, ma te ti ci vedo tantissimo col tè, due fette biscottate, la marmellata.
0: Vero, mi ci vedi?
1: Tipo.
0: Perché poi mia nonna è inglese, infatti ovviamente.
1: Ma ti ci vedo proprio, se lo potevo.
0: Lo faceva sempre, per cui sono, anche io sì, mi sono abituata a questa abitudine.
1: A me
0: qui.
1: Come mi vedi alle 5?
0: Poi ti dico l'ultima, perché poi voglio ascoltare i compleanni ovviamente.
1: Sì.
0: Oggi è anche la giornata mondiale per l'accessibilità digitale.
1: Ah.
0: Quindi insomma, tanto ormai la tecnologia è abbiamo l'accesso tutti
1: sì,
0: tra siti, app, eccetera. Quindi ben per noi.
1: Vabbè.
0: Vai, dai.
1: Oggi è 21 maggio.
0: Di chi
1: e
0: è il
1: io
0: compleanno?
1: Vorrei fare il compleanno a Gali, che compie 33 anni.
0: Auguri!
1: E quindi
0: dobbiamo
1: per forza
0: mettere
1: una canzone e dedicargli almeno due canzoni, perché lui veramente è uno dei miei preferiti. Quindi
0: okay,
1: gli facciamo tantissimi auguri.
0: Dai.
1: E poi anche il compleanno di Marco Carta, che compie 41 anni.
0: E Marco Carta non gliela metti la canzone?
1: Sì, certo. E che a me piace più Gali comunque. E poi Nick Cassavetes, che compie 67 anni. Angelo Pintus, 51 anni. Paola Saluzzi, 62 anni.
0: Wow.
1: Sono tanti cantanti.
0: Anche, anche
1: tanti...
0: di Lino Guanciale.
1: Sì.
0: 47 anni, che adesso sta facendo un sacco di serie appena uscita, no? La serie.
1: Sì, infatti salutiamo anche lui, tantissimi
0: salutiamo
1: auguri.
0: Salutiamo tutti.
1: Solo che lui non è cantante, quindi...
0: Lui non possiamo mettere nessuna canzone che gli dedichiamo.
1: Un film.
0: Un saluto.
1: Un saluto.
0: Bene, beh, quindi finiti i compleanni?
1: Finiti, finiti.
0: Ok,
1: diamo una bella song.
0: Allora, cominciamo con Gali, con Habibi, e poi andiamo proprio sul classicone Marco Carta, La forza mia. Torniamo un po' indietro negli anni.
1: E tanti auguri.

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Oh, ah, willy willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così, hey. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Forza mia di Marco Carta, ti è sembrato un po' di tornare indietro nel tempo?
1: Sì, me lo ricordo ad Amici, ad Amici. È passato tanto tanto tempo.
0: Pure però... lui mi sa che è stato sempre Fioretta.
1: Sì, lui era con allievo. Fioretta, proprio allievo di Fioretta. Aveva vinto Amici, mi pare.
0: Mi sa di sì.
1: Aveva avuto un grande successo, poi adesso fa il parrucchiere.
0: Fa il parrucchiere.
1: Si è cambiato proprio.
0: Non canta più.
1: Non canta più, si è aperto un salone e fa il parrucchiere.
0: Ma pensate.
1: Pensa.
0: A me è felice lui. Comunque, oggi vi parleremo di due podcast che raccontano le storie di chi ha dedicato la propria vita a farci ridere.
1: Ah, sì.
0: Dici del primo, Giulia.
1: Ma come sono state le vite di chi ha dedicato questa vita a farci ridere? Lo scopriremo adesso con Non c'è niente da ridere, che è già la terza serie ed è una coppia di comici nella memoria collettiva. Ma come sono arrivati al successo? È un podcast alla scoperta del potere salvifico della risata. E adesso lo ascoltiamo.
2: Non c'è niente da ridere, questa volta vi condurrà in un viaggio imperdibile nelle vite dei componenti dei più grandi team comici italiani e stranieri.
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Scoprirete come la comicità possa nascere sia dalle più grandi amicizie che dalle più feroci rivalità.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast Non c'è niente da ridere su RaiPlay Sound o scarica l'app.
0: Bene,
1: era veramente, io non ho visto né la prima e né la seconda appunto stagione, però adesso voglio iniziare.
0: Che poi sarà disponibile dal 25 maggio, domani comunque vi diremo di più.
1: Okay,
0: e quindi... poi ci sta anche questo secondo podcast che invece parla di Fantozzi, il nome è Fantozzi Forever e vi lancio il promo.
4: Fantozzi prende il tram al volo, manca la maniglia clamorosamente. Tentò il tutto per tutto e spicca il salto.
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Mani spugnate, ascelle trotate, brividi gelati dalla nuca fino all'osso sacro.
3: Ascolta il podcast Fantozzi Forever su RaiPlay Sound e scarica l'app.
1: Ascolteremo Fantozzi, è sempre
0: bene,
1: Fantozzi.
0: Esatto, come non riconoscere la voce di Paolo Villaggio, per molti ragionier Ugo Fantozzi, un podcast che celebra la sua vita artistica. Villaggio ha creato una maschera fisica precisa con un viso, una voce, un abbigliamento e una gestualità caratteristiche, elementi essenziali della sua comicità.
1: Bene, io mi ricordo tantissimo la figlia di Fantozzi, mi faceva ridere da morire, mi sembrava una scimmia, com'era Anna Laura, non mi ricordo, Maria Rauta.
0: Comunque vi ricordiamo che potete trovare tutti questi podcast original sull'applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, scaricabile sia dal telefono, dal computer. E invece a noi potete ascoltarci anche sulla DAB.
1: Anche sulla DAB, sì, sempre dalle 7 alle 10.
0: Quindi ovunque voi siate.
1: Dovunque.
0: Esatto. Sono le 7:25, io direi di ascoltarci una canzone per prepararci poi agli interventi
1: Dai,
0: di Maria Cristina
1: mettiamo
0: Zoppa.
1: Mettiamo Tu mi piaci tanto di Saif.

0: E questa era Tu mi piaci tanto di Saif. Sono le 7:28 e quindi noi siamo pronti per l'intervento della nostra Maria Cristina Zoppa, che questa volta ha intervistato un nome che abbiamo nominato prima, che appunto è Gali, ed è anche il suo compleanno. Quindi andiamo ad ascoltarla e ci sentiamo tra pochissimo.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: Ma bentornati al Buongiorno di Disco Rai. Oggi ci sarà un almanacco musicale molto particolare. Allora partiamo. Il 21 maggio del 1944 nasce a Ravarino la cantante Carmen Villani. Il 21 maggio del 66 Rita Pavone debutta in classifica con il Jagejà. Nell'85 nasce a Messina la cantante Giovanna D'Angi. Saltiamo il 93 perché ci ritorniamo alla fine. Nel 2009 Fabrizio Moro lancia Il senso di ogni cosa. Nel 2015, il 21 maggio, Maria Salvador di J-Ax e il Cile debutta nella top 10 di Ruan, mentre nel 2016 Elodie rilascia il suo primo album Un'altra vita. Nel 2017 Ultimo incide il singolo Ovunque tu sia. Nel 2018 debutta in radio Larsen di Caparezza. Nel 2019 90 minuti di Salmo è certificato triplo disco di platino, mentre nel 2011 esce l'album La terza estate dell'amore di Cosmo. Ma nel 1993 nasce a Milano il rapper Gali e noi oggi lo festeggiamo così.
3: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

non piaci da me. Mi dice lo sapevo ma io non ci credo, perché sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Indonesia, dintr-o New Starter Pass. Prigionierii dați ca bani fugitii de Alcatraz. Faceva mai compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte di questo almanacco musicale dedicato a Gali. Noi recuperiamo una mini intervista che abbiamo registrato nel backstage delle prove romane del Festival di Sanremo, dove portò la canzone ormai famosissima Casa Mia.
2: Ok, allora il titolo del brano che porto a Sanremo è Casa Mia ed è un brano scritto con Michelangelo e Petrella e che dire, è un brano nato quest'estate da un incontro, dal primo incontro tra me e Michelangelo in studio. Avevo già delle bozze di testo in testa, come sempre, degli appunti, e insieme abbiamo lavorato a questa musica e abbiamo fatto questo pezzo che è rimasto accantonato praticamente per un bel po', cioè per tutta l'estate. E solo qualche giorno prima di Sanremo ci siamo accorti che poteva essere il motivo per il quale Gali va a Sanremo. Ed eccoci qua. Oggi abbiamo fatto le prove con l'orchestra. È stato bellissimo vedere la canzone prendere vita così. E l'orchestra è fortissima, il nostro direttore d'orchestra Enrico Melozzi è incredibile. E ci siamo tutti gasati già in questa stanza. Non so cosa aspettarmi, sono molto emozionato, però non vedo l'ora, sono contento. Allora, se la canzone segue il mio filone stilistico, una rottura definitiva col mio passato, non lo so. Io non sono artisticamente incoerente, più incoerente di tutti, l'ho dimostrato in anni e anni di carriera, cioè non ho uno stile ben preciso, anzi forse è la mia particolarità. E quindi però nessuno storcerà il naso, sono comunque Gali, anche le mie ultime cose uscite sono comunque Gali e il pubblico lo sta percependo e spero che pure il prossimo è sempre Gali, non c'è nessuna rottura.

0: E questa era Non è tempo per noi di Ligabue e Zucchero Insieme. Era una live, come avete potuto sentire, quindi ci sembrava a tutti di essere un po' lì con loro, lì con
1: comunque loro sono sempre, non passano mai di moda, sono stupende.
0: Vero, vero, vero. Sono le 7:45, noi abbiamo preso il caffè, quindi siamo ancora più energiche.
1: Ma però scusami Greta, puoi raccontare quello che mi è successo al bar? Perché,
0: no, vabbè.
1: Cioè, io sono sconvolta.
0: Allora, Giulia stamattina, giornata internazionale del tè, lei non prende il tè caldo, ma gli piace il tè freddo, quindi sale al bar. Oggi voleva il tè freddo perché lo vede sempre nel frigo e dice che prendo. No, di solito lei prende il succo. Ha detto oggi giornata internazionale del tè, prendo il tè. Il tè non c'era nel frigo, quindi chiede al barista: scusami, ma il tè non c'è? E lui: no, è finito. E lei: ma è finito perché è la giornata internazionale del tè, l'hai finito? E lui era scioccato, è rimasto senza parole perché nemmeno lo sapeva, perché non ci ascolta.
1: Non ci ascolta, però cioè, non è informato.
0: Quello è il problema.
1: Chi non fa radio non è informato su quello che succede nel mondo. Infatti,
0: quindi esatto, giornata internazionale del tè, Giulia ancora non ha bevuto il tè.
1: Ma
0: però
1: lo troverò,
0: è tutta la giornata.
1: Lo troverò, andrò in tutti i bar.
0: Non è andato veramente out of the stock.
1: Ma sì.
0: E chissà. Vabbè. Comunque, se pensate che redigere contratti sia noioso, non avete mai letto quelli cinematografici. Perché adesso vi racconterò delle richieste più folli fatte inserire nei contratti delle star. E non si parla solo di cachet, che magari possono essere molto alti. Allora, partiamo dal passato. Steve McQueen. Torniamo esattamente nel 1974, quando usciva nelle sale il film The Towering Inferno. Ebbene, la realizzazione non fu esattamente una passeggiata, visto che Steve McQueen pretese per contratto di avere lo stesso esatto numero di battute di Paul Newman, che è stato un vero grattacapo per gli sceneggiatori.
1: Ma pensa a te,
0: lo stesso numero esatto di battute.
1: Era poco competitivo, insomma, secondo me.
0: Poi andiamo a George Clooney. E torniamo ai tempi del film Gravity. Nel 2013 pretese che nel contratto fosse prevista l'assegnazione di un'intera casa tutta per lui. Ma mica una qualunque.
1: E quale?
0: La struttura costruita ad hoc doveva disporre di campo da basket, giardino, spiaggia privata, vasca idromassaggio. D'altronde giravano in America e il lago di Como era un po' fuori mano. Quindi, stando ai ben informati, la richiesta è costata alla produzione qualcosa come $100,000 per farlo alloggiare durante le riprese del film.
1: Pensa.
0: Che comunque poi il film ha incassato $700 milioni, quindi il gioco diciamo che ne ha valso la candela. Poi andiamo a Tom Cruise. Tom Cruise fa sempre mettere nero su bianco che il suo bel visino non può essere utilizzato per il merchandising, dunque niente bambolotti con le sue sembianze, giocattoli e altro. E fin qui ok, perché è una richiesta singolare ma ormai è risaputa. Quello che è meno noto sono le sue richieste riguardo la dotazione intima.
1: Cioè?
0: Parliamo di mutande, devono essere su misura.
1: Ma
0: soprattutto
1: come?
0: Se si tratta di girare film d'azioni, quindi le costumiste non è che possono fare come vogliono, visto che l'attore dà proprio delle disposizioni specifiche, perfino in materia di perizomi devono essere morbidi ma stretti. La Mission Impossible comincia già sul set.
1: Ma pensa.
0: Barbara Streisand. Il contratto di Barbara Streisand sembra essere redatto da un armocromista perché sindaca addirittura sul colore della carta igienica.
1: No.
0: La cantante e attrice pretende che le vengano forniti solo rotoli color rosa pesca. La ragione è la seguente: la tonalità si sposerebbe meglio con il colore della sua pelle. Già che c'è la clausola cavilla anche sul bagno, deve sempre avere dei petali di rosa. Senza queste condizioni, addio film o concerto.
1: Addio film. Bello. Tu cosa chiederesti come clausola nel contratto invece?
0: Non lo so, ci devo pensare.
1: Quella cosa più assurda.
0: Ci devo pensare. Poi che abbiamo? Uma Thurman. Quando sei una grande star, e lei lo è, puoi fare un po' quello che ti pare, anche licenziare colleghi e registi. È la condizione che l'attrice ha fatto inserire per accettare di girare il film Eloise in Paris, stando a una clausola Turman poteva opporsi alle disposizioni del regista così come dei suoi protagonisti. Nel caso poteva rimandarli anche tutti a casa.
1: Cioè si licenziava addirittura il regista del suo film e poi come continuava a girarsi il film, non lo so.
0: Lei voleva decidere tutto quanto. Andiamo a Justin Bieber, pretende di avere un cuoco personale, che detto così non suona nemmeno troppo strano. Quando fai il cantante comunque è utile avere uno chef che ti segue. La faccenda però cambia se questo povero uomo deve presentare dei piatti ispirati alle canzoni del cantante.
1: Come?
0: Dovevano quindi essere ogni volta nuovi, diversi da quelli proposti durante il tour precedente, con un gusto che racchiudesse il concept della musica.

0: Stanze d'albero.
1: Due stanze.
0: Ah, cioè non c'era l'albero. Non ho capito.
1: Come è noto, ne usa parecchie di parrucche e sono diventate il simbolo del suo look. E non è finita qui. Prima della pandemia, nel 2019, si trovava a Londra per un concerto e ha preteso che nel contratto fosse prevista la possibilità di avere a disposizione H24 una macchinetta per le granite e una fontana di cioccolato. Comunque è
0: vabbè,
1: golosa.
0: Dai, porella, si accontentava lì poco, che non gli dava, cioè, la granita.
1: H24,
0: ma dai, pure tu, cioè.
1: Granita e fontana di cioccolato.
0: Beh, era carina, dolce, cioè era...
1: Lei voleva stare al parco giochi. No, vabbè, comunque, vabbè. Ecco, tu un po' share.
0: Io, ma sì.
1: Ti piace il cioccolato,
0: sì,
1: no?
0: Cioccolato, granite. No, io non so come cosa chiederei come richiesta, forse Coca Zero, tutto.
1: Beh, sì, io direi per te proprio quello lì, Coca Zero, lì giganti.
0: Succhi di frutta, cose. Vabbè.
1: Sì. Vabbè. Sì, secondo me sì.
0: Vabbè.
1: Io ci penso, poi te lo dico.
0: Dai, però fammi sapere perché sono curiosa adesso.
1: Va bene, va bene.
0: Cioè, qual è una cosa proprio che tu dici, io rinuncio pure all'Oscar se non mi danno questo da contratto?
1: Se non mi danno questo da contratto. Beh, però sai, io voglio fare come George Clooney. Io voglio la villa con la spiaggia. Il campo. No, voglio sognare in grande.
0: No, però almeno sei anche più equilibrata. Cioè, nel senso.
1: Una cosa normale.
0: Ha più senso.
1: Ha più
0: così.
1: Senso. Voglio alloggiare. Diciamo, cioè, cosa... non voglio il camper quello piccolino.
0: No,
1: per...
0: però paradossalmente credo che sia più semplice rimediare una villa con piscina che avere sto povero cuoco che sta a pensare ai piatti delle canzoni di Justin Bieber.
1: Si cioè, deve ispirare.
0: Era più impegnativo, vabbè.
1: Vabbè, andiamo
0: che
1: avanti,
0: ci sentiamo perché,
1: no, prima raccontaci qualcosa.
0: Ah, beh, io al contrario tuo, tu dici sempre cose molto simpatiche, di buon umore, ville. Invece a me piace una cosa un po' più macabre. Oddio. Che sono curiosa.
1: Ecco.
0: E mi è venuta la curiosità, pensa, questa notte non riuscivo
1: stanotte
0: a dormire.
1: Stanotte non hai dormito, okay.
0: Ho detto, ma che facevano le persone nel passato? Cioè, come si divertivano?
1: Ah,
0: e poi sono andata a cercare, perché sai, noi siamo abituati a tutto, telefoni, TV, non dormi la notte, Netflix,
1: certo,
0: ma nel passato,
1: mai,
0: nell'Ottocento, come ti divertivi?
1: Come?
0: E quindi sono subentrata in questa cosa delle cose più inquietanti che la gente faceva per divertirsi,
1: ecco,
0: nell'Ottocento.
1: Paura.
0: Allora, primo, il bello è che ho trovato anche interesse, capito? Allora, le famiglie visitavano i manicomi nei weekend per osservare i malati mentali come fossero uno zoo.
1: No.
0: Che a te non ti piacerebbe, dici, io sabato pomeriggio dove vai?
1: Certo.
0: A vedere i malati. Vabbè, tu già ce ne metti tutta la settimana,
1: il
0: weekend
1: serve.
0: Riposi. Poi le impiccagioni pubbliche attiravano folli immense. Ne avevi visti qualche film appunto di storia?
1: Sì, sì,
0: dove,
1: quello,
0: appunto...
1: quello sì. No, ma mi chiedevo una cosa, per andare a vedere i matti si pagava?
0: Non l'ho chiesto, però penso di sì, cioè nel senso magari
1: dici, pensi di sì,
0: sì penso
1: tu,
0: di sì, perché c'erano proprio questi manicomi proprio fatti con le
1: sbarre. Geniale, perché poi almeno ci guadagnano pure
0: ci guadagnano, beh, comunque gli devi dare da mangiare, cose, tutto, quindi sì. Poi le coppie vittoriane scattavano foto con i parenti morti sistemati per sembrare vivi, perché le fotografie costavano troppo per sprecarle. Non l'ho capita, ma...
1: Non l'ho capita.
0: Comunque, fa rigore.
1: Comunque inquietante.
0: Per divertirsi, siccome non è che c'erano droghe...
1: Al morto come lo mettevano in piedi nella foto? Lo tenevano?
0: Magari sì, avranno avuto i loro metodi, magari si sdraiavano,
1: no.
0: Non lo so.
1: No.
0: Poi siccome comunque quando facevano dei party, soprattutto ai Lotin Gas Party, non è che c'erano magari le sostanze di oggi, l'alcol di oggi, quindi le persone inalavano protossido d'azoto fino a svenire o avere le allucinazioni.
1: Ah, bene.
0: Quindi, cioè, vabbè, un po' come... Poi c'erano i freak show che esponevano persone con disabilità e deformità in gabbia mentre la folla pagava per fissarle e deriderle. Quindi, per esempio, poverino, c'era uno senza un braccio, lo esponevano così la gente rideva.
1: Che brutta... Quindi il bullismo nasce lì.
0: Cioè, il bullismo nasce nell'Ottocento. Cioè, nel senso, non erano molto carine queste persone nell'Ottocento. Poi, incontri di pugilato a mani nude duravano oltre 100 round, con pochissime regole. I pugili combattevano finché uno dei due non riusciva più ad alzarsi. erano veramente macabri. C'era poi le fumerie d'oppio, erano locali sociali legali dove le persone fumavano oppio per ore. Cioè tu dici, che fai stasera? Bah. Mi vado a fumare un
1: molto
0: po' d'oppio.
1: Bene, molto
0: e
1: bene.
0: Poi ultima ma non meno macabra, mettevano decine di ratti in una fossa con un cane e la gente scommetteva su quanto velocemente il cane li avrebbe neutralizzati. Poi però a volte capito

0: raccontava che i topi, i ratti erano talmente tanti che assalivano il cane e moriva tramite atroci sofferenze. Quindi con chiudo, però tanto per dire che insomma, secondo me nell'Ottocento non stavano bene.
1: No, non stava male, qualcuno stava c'è bene. Rimasto ancora.
0: Però se ci pensi, c'è da dire che più noi andiamo avanti effettivamente nella nostra cultura eccetera, e meno ci esponiamo alla violenza, perché se tu ci pensi oggi non ci sono queste cose, però la corrida in Spagna che ancora c'è non è tanto distante da queste cose, perché vedere, provare felicità, perché per la gente in Spagna è proprio un momento importante, di appunto l'animale che viene ucciso dal, come si dice, dal corridore, dal, dal correo appunto, è bruttissimo, perché poi a volte capita anche che l'animale lo attacca e quindi muore anche, capita tantissime volte, e la gente sta lì con i popcorn a festeggiare, succede ancora nel 2026.
1: Sì, comunque io
0: penso che la gente ha sempre avuto un po' una sorta di piacere per le cose un po' macabre.
1: Sì.
0: Perché se tu ci pensi, poi chiudo, anche Squid Game, che è la serie più vista al mondo.
1: Io non l'ho vista.
0: È una serie brava, è una serie comunque totalmente sulla violenza.
1: Tu l'hai vista?
0: Io l'ho vista tutta, però non mi è piaciuta, non l'ho trovata neanche noiosa.
1: Ma poi è tutta in coreano, com'è?
0: È tutta in coreano, e poi io comunque ho un problema che quando vedo per esempio le persone asiatiche non riesco a riconoscerle bene, cioè nel senso... No, nel senso che io mi confondevo, perché ogni volta tutti questi attori
1: erano tutti uguali
0: per me, erano tutti uguali, ma perché non siamo, magari non ho l'occhio sviluppato io per riconoscere, perché sai,
1: ma quindi è stato quello il problema della serie o proprio
0: no? Però non riuscivo a seguirlo, perché erano tutti uguali, tutti stesso colore di occhi, tutti così, cioè nel senso, ti guardi un film in Italia, così uno è biondo, uno è moro, uno è alto, uno è basso, uno è grasso, lì sono sempre tutti uguali. E quindi io mi perdevo, no, comunque a parte gli scherzi non mi è piaciuto, perché era molto violento, però è stata la serie più vista al mondo, perché comunque la violenza affascina in qualche modo.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Questo.
1: Vabbè, che dopo di detto questo, pensiamo questo, a qualcosa di bello. Esatto, perché... ascoltiamoci qualche canzone che ci riporta un po' più
0: dai
1: alla nostra quotidianità, che non è fatta di queste cose. La più bella del mondo, Rocco Hunt.

0: occhi tristi. No, i nostri sono sempre felici invece, Giulia.
1: Non ti dico proprio, guarda, di un felice.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno di nuovo. Sono le 8 passate, noi siamo qui su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Italiana. Siamo Greta e Giulia e vi aspettiamo qui sulla DAB o sull'applicazione Rai Play Sound, dove trovate noi e anche tutti gli altri podcast original.
1: Ebbene, bene, bene. Scusate oggi per la mia voce, ma sono un po' raffreddata perché purtroppo faccio.
0: Guarda che ora me l'attacchi, eh?
1: Freddo, ora te l'attacco. Ecco. Comunque, oggi giornata mondiale del tè. Il tè non l'ho trovato, però voglio dirvi, secondo voi, quali sono le bevande più consumate al mondo? E ve lo dico io.
0: Vai, diccelo.
1: Allora, la prima. Qual è la prima?
0: L'acqua.
1: Brava, brava. 15 miliardi di porzioni consumate
0: prima.
1: Ogni giorno. Già la seconda.
0: Il tè.
1: Brava.
0: Sempre perché l'ho detto prima.
1: 3 miliardi di tazze consumate ogni giorno e noi non l'abbiamo trovata. Esatto. La terza, vai.
0: Caffè.
1: Brava.
0: Grazie.
1: 2,25 miliardi di tazze consumate ogni giorno. 4.
0: La Coca-Cola.
1: Bevande gassate, quindi
0: in
1: sì.
0: generale,
1: sì.
0: Ok, cioè c'ero quasi.
1: No, sì, perché comunque è la Coca-Cola. 2,1 miliardi di porzioni
0: e tu pesi tanto
1: ogni
0: su questo
1: giorno.
0: Numero.
1: E io, diciamo, faccio il 70% esatto. del 2 miliardi. 5.
0: 5 il latte.
1: Ma quanto sei? Ma tu stai leggendo? No, io sono sconvolta. Cioè, io avevo il telefono in mano. Ho detto, come fa questa qua a indovinarle tutte? Mi guardava il telefono.
0: No, vabbè, le prime tre le sapevo perché le ho anche menzionate.
1: Bello pure tutta come il latte. Ho detto, però questa è proprio veramente brava. Effettivamente, no comment. 1 punto. Adesso sto nascondendo il telefono. 1,5 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. 6.
0: La birra.
1: Vabbè, l'hai letto.
0: No, hai il telefono girato. Ma veramente la birra?
1: La birra. 1,3 miliardi di persone consumate ogni giorno. 7.
0: Ma ti piace la birra?
1: No.
0: Nemmeno a me.
1: Non mi piace assolutamente la birra, non trovo il senso, però ne ho provata una alla Guinness quando sono andata in Irlanda.
0: Tanto per fare un po' di pubblicità.
1: Adesso. Vabbè, niente, provato una birra che si beve in Irlanda e questa birra, che ho già fatto purtroppo il nome, ha tutto, diciamo, una schiuma sopra, è come se fosse, diciamo, di bere un cappuccino.
0: Quindi buona, okay.
1: Buona perché è proprio ghiacciata col cappuccino, però non ha senso.
0: Quindi
1: senso.
0: Birra era numero 6.
1: La numero 6, okay. E 7.
0: Non mi dire che è il vino.
1: Il vino.
0: No.
1: E anche lì
0: ma
1: uno.
0: Come possibile? Però è strano che il vino è ultimo, c'è cioè qualcos'altro dopo?
1: No, il vino è ultimo.
0: È strano.
1: Sì, perché dici, boh, 1,
0: perché la birra costa meno e quindi è più, la bevono di più forse, no?
1: La bevono di più perché comunque la birra penso che sia anche una bevanda meno costosa.
0: Forse per quello,
1: e
0: sì.
1: E quindi comunque unisce molte persone, soprattutto negli stadi, nelle cose. Però comunque, se facciamo il paragone, il vino è 1,1 miliardo di bicchieri consumati ogni giorno, la birra è 1,3 miliardi.
0: Ma invece i superalcolici come sono classificati?
1: No, i superalcolici non ci sono, però anche sul vino, diciamo,
0: sono
1: che
0: sono proprio dopo il vino, dopo tutto. Ma tu preferisci vino bianco o vino rosso?
1: Io vino bianco, cioè
0: vino bianco.
1: Mentalmente mi piace più il vino rosso.
0: Perché è più caloroso, no?
1: No, perché a vederlo il vino rosso, l'atmosfera è più, secondo me, è più carino. Però il vino bianco alla fine è più facile da bere, perché il vino rosso tra l'estate, le cose. Poi io non mangiando carne,
0: certo.
1: Mangio più pesce o altre cose. Quindi si abbina. E tu invece?
0: E io il rosso, effettivamente.
1: Il rosso?
0: Sì.
1: E a proposito di acqua, ti ne dico un'altra. Stare vicino all'acqua per soli 20 minuti può ridurre il cortisolo e favorire una sensazione di calma mentale. Ti capita, per esempio, che tu, quando sei seduto vicino al mare, senti il rumore delle onde, ti rilassi?
0: Ti rilassi, sì, vero, verissimo. Quindi non vedo l'ora di andare al mare.
1: Non vedi l'ora, dici,
0: esatto.
1: Di andare al mare. Beh.
0: Sì.
1: E poi,
0: ecco, vai,
1: stasera
0: no.
1: Sono in vena di
0: stasera. Bene, meno male. Meno male, vai, dici.
1: Comunque, niente, non,
0: no, nulla. Stasera buonanotte. Allora andiamo con Feeling con Tiziano Ferro e lo.
1: Vabbè, ma io lo stavo. Dopo ve lo devo raccontare. Perché mi dovete, mi raccomando, ma... no, seguitemi perché vi devo dire una cosa che vi cambierà la vostra vita.
0: Aspettateci.
1: Aspettateci.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E questo era Male Necessario di Fedez e Marco Masini, che aveva vinto il quinto posto a Sanremo e aveva anche vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Devo dire che era tra le mie preferite.
2: Era tra le mie preferite, anche il testo è bellissimo, sì. Mi piace la melodia, tutto.
1: Anche questo duetto è interessante.
2: Però comunque io ti devo dare una notizia.
1: Ecco, sono tutta tua.
2: Io sto andando in Giappone.
1: Sto andando in Giappone?
2: Sto andando in Giappone, oggi? Ti spiego perché. Perché in Giappone puoi pagare per sparire senza lasciare traccia ed è al 100% illegale. Si chiama Yohachu, è un termine che significa evaporati e indica le persone che decidono volontariamente di scomparire dalla propria vita, interrompendo rapporti con familiari, amici, colleghi, per ricominciare altrove. E le motivazioni possono essere difficoltà economiche, debiti, fidanzati gelosi, fallimenti lavorativi, pressioni sociali o familiari. Insomma,
1: è
2: un vero e proprio trend che, ora non sto scherzando, sta spopolando.
1: Però penso che se tu adesso vai in Giappone non hai bisogno di evaporarti, perché non,
2: non
1: ti
2: mi
1: conosce
2: trovano
1: nessuno comunque.
2: Ma io mi faccio sempre riconoscere anche,
1: anche in Giappone.
2: Comunque, scomparire volontariamente in Giappone non è un reato, ma va specificato, perché ricominciare da zero non significa essere fuori dalla legge, debiti, obblighi familiari, eccetera, ma le autorità possono comunque intervenire in circostanze, se per esempio lasci un bambino di 2 anni o hai commesso
1: un debito,
2: ti possono comunque trovare. Quindi io, insomma, un pensierino ce lo farei.
1: Vabbè,
2: come
1: io se vuoi
2: vedi?
1: Ti accompagno, perché voglio vederlo il Giappone, deve essere molto bello.
2: Tu non hai mai visto il Giappone?
1: No.
2: Ah,
1: non è che sono l'unica.
2: E invece non è che dici sei l'unica. E non sei mai stata, per esempio, in Corea?
1: No, mai. No, in Asia no. Tu sei stata?
2: Invece ti dico quali sono i luoghi che non potrai mai visitare.
1: Perché? Chi lo dice?
2: Secondo te dimmene uno.
1: No, dimmelo tu.
2: Dai,
1: non lo so.
2: Il più classico che non puoi entrare, che è super blindato. A meno che non sei Donald Trump.
1: Dimmelo.
2: Ma non leggere. L'area 51. No? Sito di test per veicoli sperimentali circondato da leggende sugli UFO.
1: Senti, io vorrei andare tanto in un posto. Dimmi se posso entrare.
2: Dimmi.
1: Nella NASA.
2: Non puoi entrare.
1: Non posso entrare, bene.
2: Poi il piede d'elefante di Chernobyl non può entrare, ma tu giustamente mi dirai:
1: ma chi ci vuole andare?
2: Ma chi ci vuole andare? Però non ci può andare. La tomba di Qin Shi Huang, che sarebbe il mausoleo dell'imperatore, ancora mai aperto, che si ritiene contenga fiumi di mercurio, e quindi non ci può andare. La stanza 39 nella Corea del Sud, struttura segreta che secondo alcune fonti gestirebbe le finanze occulte del regime.
1: Ah, ai, ai, ai, ai.
2: Niente. Nel Vaticano, archivio segreto del Vaticano, documenti e lettere papali custoditi da secoli, in gran parte inaccessibile al pubblico. E poi, per chiudere, anzi no, non chiudiamo ancora, l'isola dei serpenti in Brasile è
1: pericolosissima. Ma proprio non
2: è,
1: mi vedranno.
2: È totalmente proibito.
1: Cioè, è un'isola piena di serpenti?
2: È totalmente proibito perché è infestata da serpenti velenosi tra più letali al mondo. Cioè, se tu piacerebbe andare, ti ci porto.
1: No, però voglio vedere le foto, ci sono le
2: adesso
1: foto.
2: Adesso andiamo a vedere. E poi c'è anche l'isola di Povegna, che sarebbe un'isola abbandonata che l'Italia tiene off limits per motivi di sicurezza. E poi, perché poi te ne devo dire altre due, una ti piace, l'isola, te la dico, l'isola Bosco dei Funghi.
1: Questa è la mia preferita. Che non mangio i funghi, ho la fobia dei funghi.
2: Dillo che te una vacanza lì l'hai sempre sognato. Stai facendo proprio
1: infatti
2: la colletta con i tuoi amici. Perché
1: per
2: dici,
1: andare a vedere i funghi.
2: Quando farai 30 anni, invece di farti il regalo, ti fanno questo.
1: Vado in quest'isola, non ci posso andare. È andata così.
2: Comunque, poi c'è anche l'isola di Saftey, che è un'isola vulcanica riservata agli scienziati per non alterare l'evoluzione naturale. E poi, questo qua è fichissimo, il cavò dei semi delle Svalbard, un cavò artico che custodisce i semi del mondo nascosto dentro una montagna ghiacciata. E anche lì tu dici: ma che me ne frega, giusto?
1: No, No, beh, sì.
2: Di queste, se proprio dovessi scegliere, in quale andresti?
1: O in quella dei funghi, come hai detto tu, è proprio il mio sogno.
2: Vabbè, dai, prendi. Perché? Perché?
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Va bene, perché? Sono le 8:23, quindi noi siamo ancora sole.
2: Dove
1: sta
2: siamo?
1: Per arrivare Julian, sta anche per arrivare un altro ospite. Quindi oggi saremo in quattro. Non vi sveleremo ancora chi è. Ma ci canta comunque. Quindi vi diciamo canta. Ok.
2: Canta,
1: per
2: dice.
1: Ora, per ora, alzate il volume con È finita la pace di Marrakesh.

0: L'amore è un'altra cosa, di Arisa. Sono le 8:30 ed è arrivato puntualissimo Julian.
1: L'uomo in punto, l'uomo puntuale. Basta.
0: Sei tu.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Stamattina
1: fa un caldo, ragazzi, sembra di essere nel deserto del Gobi, del Sahara, del
0: noi,
1: qualsiasi deserto.
0: Noi questa mattina abbiamo vissuto tutte e quattro le stagioni.
1: È vero?
0: Sì.
1: Cioè freddo, caldo,
0: freddo,
1: tiepido.
0: Caldo, fuori tiepido, dentro freddo,
1: esatto.
0: Poi caldo, tutte.
1: Che fuori oggi si sta bene, devo
0: perché
1: dire.
0: Perché poi stamattina... se vai al bagno ed esci dallo studio...
1: Lì c'è il vortice.
0: C'è l'autunno.
1: Lì c'è il vortice, storicamente, cioè c'è gente che ad agosto viene in vacanza proprio lì, perché c'è è l'unico punto dove
0: punto
1: gira l'aria in Italia.
0: Areggiato.
1: Va bene, ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatrici, ascoltatori. Oggi è giovedì 21 maggio,
0: sì.
1: Meno 3, al mio compleanno.
0: Bello.
1: Allora, faccio dei, faccio dei promo.
0: Però invece faccio conto la rovescia
1: perché me l'hanno quest'anno così.
0: Quest'anno sei carico.
1: Ma sì, ma secondo me guarda, ogni tanto va festeggiato.
0: Una volta
1: le feste di compleanno, però una volta ogni 4-5 anni uno.
0: Ci sta. Beh.
1: Ricordandoci quando c'era la pandemia, cioè al netto del momento drammatico, lato compleanni stavo benissimo.
0: Perché certo, non ce n'erano quindi
1: tutto a posto. Allora stamattina, quindi alle 9, intorno alle 9, 9 e mezza, ci viene a trovare Gabriele Piro.
0: Okay.
1: Gabriele Piro, che è un giovane artista che però ha già un bel bagaglio di esperienza, di Lago Negro, Basilicata. Che
0: bene.
1: È il paese di Mango, tra l'altro, poi magari ne parliamo anche con lui, perché ci presenta la sua nuova canzone, il suo nuovo progetto e facciamo quattro chiacchiere insieme, quindi abbiamo visita ospite.
0: Bene.
1: Ospiti in casa.
0: Tra quanto
1: oggi.
0: Arriva? Che ora arriva?
1: Ma intorno alle 9, 9 e mezza.
0: Con calma.
1: Senti, ieri cosa avete fatto? Cioè, non è che voglio sapere tutto. Però quello
0: te
1: che si può
0: diciamo,
1: dire.
0: Dai.
2: Ieri siamo
0: stati
2: proprio bene, siamo divertite.
1: Hai rotto qualcosa tu, Giulia?
2: No, ieri no. Non ho rotto
1: ieri
2: niente.
0: Qualcosa.
1: Lei è la Ramba italiana.
2: Il giorno prima ho rotto qualcosa.
1: Eccolo, lo sapevo io.
2: Sono passata dai vetri ai libri.
1: Dai vetri ai libri?
0: Strappato proprio le pagine.
1: Non ci credo. Cioè proprio davanti agli occhi così. Wow!
2: Davanti agli occhi era diventata, come ho detto, la casa di carta.
1: Il libro preferito?
2: No.
0: Tutti.
1: Ah, tutti?
2: Tutti.
0: Ma
2: bene,
0: perché lei pensa di vivere in un film,
2: è
0: secondo
2: vero.
0: Me.
1: Sì.
2: Infatti mi dovrebbero prendere per questi ruoli, potrei vincere un Oscar.
1: La distrutta Terminator.
0: I ruoli da matta, sicuro.
1: Per il prossimo Terminator
2: veramente prendetemi in considerazione.
1: Allora, al momento stanno cercando per James Bond. Ne avevamo parlato, no?
2: E lì, purtroppo.
1: Io mi sono candidato.
2: Cercano un uomo. Ah,
1: James Bond biondo.
2: La speranza è sempre l'ultima a morire.
1: Grazie, bella la considerazione che hai di me.
2: No, ma anche io lo vorrei fare, figurati. Mi travestirei da uomo per farlo.
1: Giura?
2: Ovvio.
1: Per fare James Bond.
2: Per fare un ruolo così.
1: Però Craig a me piaceva, lo sai.
2: Eh sì. Ci stava. Comunque abbiamo parlato di cose molto macabre oggi è andata così
1: tipo?
2: Di come le persone nell'Ottocento si divertivano, quindi tutte le cose assurde,
1: tristezza.
2: Che andavano a vedere i manicomi, che gli piaceva vedere tutte le cose assurde.
1: Soprattutto non si lavavano.
0: Ma qualcuno non si lava nemmeno oggi.
2: E poi i posti più pericolosi del mondo, che dobbiamo ancora dirli.
0: E poi abbiamo detto che oggi è la giornata internazionale del tè. Tu lo bevi il tè?
1: Il?
0: Tè.
1: Quella della camomilla quando è?
0: Tu sei team camomilla?
1: Ma no, io sono team...
0: Piacita.
1: No, il tè freddo mi piace molto.
0: Ah, vedi, sei come Giulia.
2: Te l'avrei preso ma è finito. Comunque.
0: Quindi lei stamattina è salita al bar, voleva il tè freddo e è finito.
1: Tè freddo,
0: detto al barista.
1: Limone o pesca?
2: Buono, pesca.
0: Gli fa il barista, è finito perché è la giornata internazionale del tè? Il barista è rimasto scioccato.
1: Non lo sapevo.
0: Non lo sapeva, soprattutto dice questa è
2: matta. L'hanno appena, sono uscita dal manicomio dell'Ottocento.
1: Emiliano, il piccolino?
2: Sì. Perché ovviamente non lo sapeva, ha detto ma questa è pazza, ti pare tu? No. Come se dici non sei il cornetto al cioccolato.
1: Quindi,
2: perché...
1: giornata mondiale del tè perché?
2: Ah, questo non te lo so dire.
0: Perché oggi?
2: Aspettavamo te per...
1: Perché oggi?
0: Perché oggi non lo sappiamo, però si festeggia perché è la seconda bibita più bevuta dopo l'acqua nel mondo.
1: È vero questo.
2: E qual è la terza, Giulia? Vediamo se la sai.
1: Duca, aspetta. Vado a memoria. Allora, c'è, perché l'ho vista ieri la notizia, dunque c'è l'acqua, il tè, il caffè.
0: Sì,
2: bravo.
0: Era bravo.
2: Quarta?
0: Poi?
1: Vabbè ragazzi,
2: vabbè, allora un'altra, l'ultima.
1: Allora, giornata internazionale del tè, 21 maggio, Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'ha istituita perché la data coincide con l'inizio della stagione di raccolta del tè nelle principali regioni produttrici mondiali.
2: Ah, e qual è? Come lo raccolgono il tè?
1: Cioè,
2: eh? Con la pianta del tè?
1: Con la cannuccia. Vanno in giro e... Mamma mia, allora...
2: Oggi peggio del solito.
1: Certo, è certo. Comunque sono anche un sacco di eventi culturali nel mondo.
2: Bello. Dimmi qualcosa di interessante, così andiamo.
0: Così andiamo.
2: Così mi converto.
0: Prende parte.
2: Comunque secondo te è più bevuta la birra o il vino?
1: La birra.
2: Bravo.
0: Perché secondo te perché?
1: Ma è un quiz questo?
2: Sì, secondo te perché?
0: No, ma non lo sappiamo.
1: Secondo me perché? Perché forse c'è maggior produzione di birra nel mondo rispetto a quella del vino.
0: Ah, noi pensavamo forse perché è più economica.
1: No.
0: È cattive.
1: No.
2: Pensavo.
0: E poi, però i superalcolici non
1: allora, guarda, in Azerbaigian il rito con marmellata resiste nel tempo, nella giornata internazionale del tè. Praticamente è un evento di una tradizione condivisa, ok? Quindi è una condivisione di sapori. Vabbè, comunque diciamola che tutti gli eventi più o meno sono degli eventi a tavola, ok? Quindi più che eventi sono delle tradizioni che vengono ripercorse in molte nazioni del mondo, soprattutto dove il tè magari è la bevanda principale. Qui da noi no. Qua ecco, in Italia se fai la giornata nazionale del vino, allora sì. La giornata nazionale dell'aperitivo.
0: Comunque, dopo
1: sai che
0: il
1: non
0: caffè...
1: vanno più di moda gli aperitivi la sera?
2: No. E cosa va adesso di moda?
0: Ah, vedi, infatti Giulio ha detto, ma dove si fanno aperitivi? No, non lo fanno.
2: Non lo fanno più.
1: Non vanno più di moda. La nuova tendenza, che poi è una tendenza che arriva dall'estero in realtà, è l'aperitivo la mattina.
2: Bello,
1: e non
0: per pranzo, prima di pranzo.
1: Sì, ore della mattina e non la sera, perché? Perché la sera, praticamente, soprattutto nelle grandi città, come Milano, eccetera, siccome hanno capito che dopo il lavoro andare all'aperitivo, poi finito l'aperitivo, devi cenare, eccetera, fai troppo tardi. Allora, praticamente lo stanno togliendo. E lo fanno la mattina ora di pranzo, ma anche la mattina. Tant'è che stanno andando adesso di moda le one night di mattina, no? Cioè quegli eventi con il DJ, quegli eventi con il DJ, la musica, eccetera, alle 9 del mattino.
2: Cioè, quindi io posso tranquillamente, visto che è moda, prendermi uno spritz verso le 11.
0: Anche alle 10, appena starci, vai. Sì.
2: Però comunque come fai? Cioè nel senso senso che comunque l'aperitivo lo fai verso le 7 perché tutto il giorno hai lavorato, sei stanco, sei nel mood anche di berti una cosa, di mangiarti una cosa, ma bersi un bicchiere di prosecco o un bicchiere di vino alle 11 di mattina, poi come fai a lavorare?
1: Aspetta.
2: Perché se lo fai alle 7 fino
1: alla
2: giornata.
1: Per aperitivo, allora ti spiego la differenza. A Roma quando uno dice andiamo a farci l'aperitivo, subito si pensa al prosecco, all'alcol, alle cose. A Milano, nel nord insomma, andarci a fare l'aperitivo o andarci a fare un brunch significa innanzitutto incontrarci, poi che tu beva il prosecco o un bicchiere d'aranciata è la stessa identica cosa, però il concetto è quello dell'incontro, quindi va molto di più il brunch, quindi il fatto di incontrarsi a mente fresca la mattina eccetera, piuttosto che la sera rimbambiti, stanchi e consumati dalla giornata.
2: Però
1: questa è la nuova tendenza.
2: Però se magari lavora durante il giorno,
1: ma lo fanno anche presto, alle 7:30 di mattina.
2: Ah, vabbè,
1: cioè ti incontri, chiacchieri un'oretta,
2: certo.
1: Poi vai
2: no,
1: a lavorare.
2: Io preferisco comunque la sera,
1: però si sta spostando tutto.
0: Ma
1: se
0: tu sei un animale notturno.
1: Guarda, se tu noti ad esempio altro cambiamento che c'è, io lo vedo anche a casa mia, non ceni più alle 9 di sera,
2: ceni presto,
1: ormai ceni alle 7:30
2: e quello sì, giusto.
1: E noi una volta prendevamo in giro i tedeschi o gli svizzeri, che i tedeschi cenano da sempre alle 7 di sera, no? Diciamo,
2: sì,
1: vabbè, fai come i tedeschi, cioè. Adesso facciamo anche noi.
2: Giusto.
0: Sì, tipo, ma che stai all'ospedale pure? L'ospedale,
1: però ormai è così. Ormai è così. Infatti,
0: no,
1: se
0: io
1: tu vai.
0: Verso dopo le 8, insomma.
2: Dopo le 8. Sì.
1: Però se tu vai nei ristoranti, sono pochi, come dire, vai nei ristoranti di Roma. Sono più o i turisti o le persone da fuori che cenano tardi rispetto al romano. cioè il romano ormai tendenzialmente cena prima. E lo stesso succede a Milano e anche nelle altre città.
2: Mi piace questa cosa comunque, poi soprattutto d'inverno io cenerei anche alle 6:30.
0: D'inverno sì, è vero.
2: D'estate va bene.
1: Perché dovresti andare a letto con la digestione già fatta, certo. Quello che invece sbagliamo tutti noi. Come un'altra cosa me l'ha detta mio padre ieri sera, mi ha detto: ricordati sempre, quando ti alzi da tavolo devi avere ancora un po' di fame. Allora stai bene.
2: Comunque
1: se tu
2: non
1: ti alzi abbuffato ti rovini.
2: Non c'era bisogno che tanto tuo padre te lo dicesse, perché tu lo fai comunque.
1: Io non mangio cacchio.
2: Quindi
0: quindi è di famiglia questa
2: cosa. Tuo padre
0: cosa.
2: È come te comunque, diciamo.
1: Tutti snelli, non abbiamo nessuno sovrappeso a casa. Non, ma di da generazioni. Cioè, vabbè, a parte che non è una questione di mangiare, anche una questione
0: genetica.
1: È genetica, genetica. Abbiamo un metabolismo molto veloce, siamo avanti.
2: Siete avanti.
1: Le 8:40, ma sarebbero quasi le 9:15. Sì. Che canzoni ascoltiamo?
0: Comuni mortali di Achille Lauro.
2: Per
0: voi?
2: Per cambiare.
0: Il mio preferito.
1: Sì, lo suoniamo un po' troppo, devo dire la verità, però
0: no,
1: va bene.
0: Poi... non c'è mai troppo. E poi Innamorando di Michele Zarrillo.
1: Dai, andiamo, musica.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Let's Wheeze.

0: Sconosciuti, Emanolde su Rai Radio Tutta Italiana alle 9 in punto. Proprio in punto. Dobbiamo fare anche sia l'orario, l'ora esatta,
1: sì,
0: e tutto il resto. E anche il meteo. Ma l'avevamo programmata sta cosa?
1: No, devi metterlo.
0: Ah, devo metterlo. Allora, parlate intanto. Sì. Chiacchierate, perché dopo devo presentare anche l'ospite di questa mattina.
2: Eh sì, perché tra poco.
3: Tutto bene?
2: No, siamo in diretta, saluta.
3: Puoi salutare, siamo in onda adesso, in diretta.
0: È bellissimo.
2: Buongiornissimo.
3: Stavo dicendo che il nostro ospite ha degli occhiali pazzeschi, mm-hmm, e dopo gli ruberemo per una foto, un selfie.
2: Sì, perché dovete sapere che qui in studio hanno tutti gli occhiali, tranne io, sottoscritta Greta.
3: Va bene che c'ho gli occhi azzurri, bellissimi e tutto, però
2: come
3: meno.
2: Il tuo cane, vedi, non posso coprirli.
0: Vabbè, ma questi sono i contenuti.
2: No. Questi sono i contenuti mentre aspettiamo il meteo. Il meteo.
3: Però sei d'accordo con gli occhiali?
2: Sono d'accordo, molto. Ma tutto lo stile, diciamo, è figo, no?
3: Sì, noi arriviamo così vestite. Sempre.
2: Però a che ora ti sei svegliato stamattina?
4: 10 minuti fa, un quarto d'ora fa.
2: Capisci?
3: Vedi che figo arrivare così 10 minuti.
2: Capisci che sei profumato, cioè, sei fresco.
0: Hanno parlato degli occhiali, a che ora ti sei svegliato? Ma non è che hanno detto buongiorno Gabriele?
2: No, perché volevamo aspettare per presentarlo.
0: Ok, allora facciamo una cosa alla volta. Intanto vediamo che ore sono, poi c'è il meteo, poi mettiamo la canzone di Gabri e poi facciamo una chiacchiera.
2: Vai.
0: Va bene
2: ci
0: per
2: stiamo,
0: voi?
2: Ci stiamo.
0: No, se non andava bene.
3: Voglio sentire la canzone.
2: Andava così uguale.
0: Era la stessa cosa. Andiamo. Questo lo faccio io perché da contratto ce l'ho proprio le 9:02. Buongiorno a tutti, questa è Rai Radio Tutta Italiana. Bene. E adesso vediamo che tempo fa.
5: Meteo Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale, mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio, temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità per RAI Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Beh, che dire?
1: Bella, bellissima.
2: Ci piace questo
0: un pezzo
2: stile,
0: sincero.
2: Poi. Sincero.
0: Un pezzo
3: però
0: sincero.
3: Dopo io la voglio anche ballare.
0: Dopo fate
1: un balletto
0: per i social. Allora, Gabriele Piro, benvenuto Gabri.
4: Buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno
4: mille.
0: A te. Bella canzone insieme a Boro. Ex Boro Boro. Ex poi a un certo punto
1: è cambiato.
0: Perché viviamo nel mondo della velocità. Quindi Boro Boro
1: era troppo lungo.
4: Era troppo lungo pure da scorrere su TikTok.
0: Che poi io vado a
1: per
0: memoria.
1: Me continua a essere Boro Boro.
0: Sì, però io vado a memoria. Allora, Boro gli era nato da una frase di un pezzo, una cosa che lui diceva, mi sembra, no?
4: Se non sbaglio, sì, lui diceva sempre a Torino, quando stava a Torino, lo chiamavano in qualche modo tipo Boro Boro. Sì. Significa qualcosa di particolare che non ricordo.
0: Allora, il Boro. Su significa uno
1: quatto, no?
0: Sì, un po' è un po' il quattro di Roma, no? Il Boro, è quella roba lì. Però adesso è rimasto Boro, che tra l'altro lui è a Torino, però
4: vive a Milano.
0: Vive a Milano, ma di origine di Campobasso, mi sembra.
4: Sì.
0: Da quelle deve essere da quelle parti lì. Mentre tu arrivi da un posto meraviglioso, te l'ho detto prima, appena sei arrivato, perché? Perché lo conosco, Lago Negro è un posto veramente bello. Siamo in Basilicata. Lago Negro, ragazze, era la città,
4: la umile
0: il posto,
4: dimora.
0: L'umile dimora di un gigante della musica italiana, Pino Mango.
1: Wow.
0: Tu l'hai conosciuto Pino?
4: L'ho conosciuto Pino. Mm. Però mi dispiace, è una cosa che ne parlavo con mio padre l'altro giorno. Mi è dispiaciuto tanto non poterlo vivere appieno, perché comunque quando è venuto a mancare ero molto piccolo. E secondo me, con il fatto che ad oggi sono molto amante della musica, secondo me sarebbe stato molto carino.
0: E Angelina l'hai conosciuta?
4: Angelina, sì, Angelina, siamo abbastanza amici, ci conosciamo. Lei adesso, se non sbaglio, sta a Bologna. Uh-huh. E abbiamo molti amici in comune, però lei raramente adesso viene a Lago Negro.
0: Sai, come vivono gli amici, gli abitanti di Lago Negro, questi vostri talenti? Perché poi alla fine Lago Negro è al centro, no, di un mondo musicale, nel corso degli anni lo è stato, lo è ancora, estremamente importante.
4: In parte siamo anche fortunati, perché è una cittadina dove bene o male siamo sempre molto ben accolti, ben visti, ecco, non è scontato.
0: Cioè vi supportano.
4: Cioè sì, ci supporta molto, il paese ci supporta molto, però allo stesso tempo c'è anche una fetta di paese dove dicono ah, queste sono le stesse cose, la musica, bla bla bla bla.
0: No, sai perché? Perché io mi immagino una cosa, la mentalità di paese è diversa da quella della città.
4: Sì.
0: Quindi il paesano, già il fatto che arriva il giornalista, arriva la telecamera, arrivano i curiosi, arrivano i fan, dice mo basta,
4: no,
0: perché noi viviamo qui nel piena tranquillità, ci stai portando la città dentro il paese.
4: Assolutamente,
0: no?
4: Sì, e poi per il paese, cioè tu stai facendo qualcosa di buono solo quando stai poi nei grandi, quando andrai a Sanremo dici ah, ce l'ha fatta forse, no?
0: Se no ti guardano.
4: Se no ti guardano ancora con l'occhio un po'.
0: Devono capire. Avete qualche domanda, ragazze?
3: Sì.
0: Sì.
3: Tu le scrivi appunto le canzoni, da cosa sei ispirato? Quando, per esempio, quando hai scritto questo brano, ti ispiri ad una tua storia, ad una tua fidanzata, sincera? Sincero?
4: Allora ti dico, io non so se è un problema o una cosa buona. Io non scrivo roba che non è autobiografica, nel senso.
0: È buono.
4: Scrivo tutte cose che in qualche modo vivo. Poi sono stato fortunato in parte che anche Federico viveva una situazione simile alla mia a Boro. Quindi siamo trovati in studio che abbiamo scritto entrambi le stesse vibes, le stesse emozioni. Però sì, sicuramente sono storie che vengono da dentro e sono autobiografiche la maggior parte delle volte.
0: Bello. Beh, sei un cantautore, perché poi alla fine il cantautorato è costruito maggior parte delle volte anche su esperienze personali, no?
4: Sì.
0: Quindi cose proprie, cose. Che rapporto hai con l'intelligenza artificiale, ad esempio?
4: Ma non ne vado pazzo, cioè nel senso non è una cosa che sto seguendo tanto, però sicuramente dobbiamo essere oggettivi sul fatto che è un'evoluzione. E dobbiamo anche stare attenti su determinate dinamiche.
0: Però non deve sostituire l'autore.
4: Assolutamente no.
0: No,
4: assolutamente no. Io personalmente non saprei proprio come usarla. Dico la verità.
0: Non guardare me, sono loro quelle che ne sanno di più.
4: Non saprei come usarla.
1: No, ma noi pure non siamo molto esperte. Giusto ChatGPT, vabbè, ChatGPT lo usi.
4: Sì, chat sì. Però chat ci parlo.
1: Ci parli, vedi, ti confidi.
0: Ragazzi, sempre educazione con ChatGPT, lo dicevamo ieri.
4: Se voi vedete il mio ChatGPT, se voi chiedete al chat creami un'immagine per descrivere come ti tratto, io l'ho fatto, se lo chiedete
0: è uscito
4: io che l'abbraccio forte. Perché io dico sempre ciao amico mio.
1: Quindi sei sempre gentile, ma questo è importante.
4: Ti voglio bene, ciao amico
1: lui
4: mio.
1: Lui lo sente.
3: Non sì, ci sì, posso sì. credere.
1: In base a quello lui ti risponde.
4: Sì, sì, sì. No, faccio, lo rifaccio così.
0: Allora, è successo all'estero a due ragazze recentemente, ne parlavamo ieri mi sembra, che hanno sempre trattato male il loro ChatGPT. Nel momento in cui hanno chiesto dei voli aerei, delle documentazioni per andare all'estero, eccetera, loro... tranquille, hanno avuto le informazioni, sono presentate in aeroporto, erano tutte sbagliate. Si è rivendicato. Perché è così? È così, bisogna stare molto attenti. Infatti, anch'io io do il buongiorno al mattino.
4: Io no, non è vero.
1: Ah, è
0: porto
1: vero.
0: Il caffè. Allora, senti, facciamo una cosa. Ci ascoltiamo qualcosa a proposito di musica leggera italiana che non può mancare. Alice, Francesco De Gregori insieme a Luciano Ligabue. Quindi qua è proprio l'apoteosi della musica leggera italiana. E poi torniamo qui a chiacchierare con Gabriele Piro, oggi nostro ospite a Rai Radio Tutta Italiana.

0: Beh, capolavoro. Capolavoro assoluto. Una versione particolare questa, no? Perché Alice di De Gregori, cantata insieme a Ligabue, denota un livello. Non so se tu, Gabri, sei abituato all'ascolto del cantautorato italiano.
1: Assolutamente. È un qualcosa che secondo me ha il cantautore anche per attuale.
0: Metto la base. Piace con la base o senza?
1: No, lascia la base. Anche se ti dico la verità, io esco pazzo per un cantautore.
2: Infatti vogliamo sapere qual è il tuo artista a cui magari ti ispiri.
1: Ne parlavo ieri con Antonio.
0: Grignani. Grignani. Stavo chiedendo se
1: Grignani.
2: Lui.
0: Gianluca.
1: Mamma mia.
0: Confermo. Grignani. Sai che io ho lavorato un anno con Gianluca.
1: Con Gianluca.
0: Ai tempi di Tirasero la Aiuola. Ah. Seguivo la comunicazione di Gianluca. E lui è un artista con la A maiuscola. A un certo punto si è perso perché vive nel suo mondo. Io ricordo, guarda, un frangente, eravamo a cena a Milano e nello stesso ristorante, casualità, c'era Vasco Rossi col suo staff di lavoro, eccetera. E allora gli ho detto: Gianluca, cioè, vai a salutare, no? Vai. Ci avviciniamo, Gianluca lo saluta, Vasco lo guarda e gli dice: ti faccio i complimenti perché tu sei il mio erede naturale.
1: Dai. Mamma mia.
0: Gianluca per poco sviene.
1: Mamma mia. Grazie.
0: Saliamo in macchina, mi fa: mai sentito cosa mi ha detto? E gli ho detto: Gianluca, se ti concentri, quella roba lì sei tu.
1: Senza ombra di dubbio. Peccato però.
0: Lui
1: peccato.
0: È veramente un peccato. Peccato. Lui è un po' il
1: Balotelli della musica.
0: Bravo. Il Balotelli, cioè tutti quei ragazzi che hanno un grandissimo talento. Però poi ragionano a fasi alterne, capito?
1: Vabbè. Però in realtà pure questo è il bello di Grignani, no? Tu immagini Grignani se non fosse stato così.
0: Non era Grignani.
1: Non era Grignani.
0: Però, vedi, Vasco ti fa vedere che è così, però è uno che c'ha la testa.
1: Ah, boh, certo.
0: Vasco è un imprenditore, oltre che un talento pazzesco. Senti, ma torniamo a te, che è la cosa fondamentale. Tu hai un percorso. Allora, noi intanto ci siamo conosciuti l'anno scorso.
1: Sì.
0: Alla finale del Fatti Sentire Festival, che è questo talent musicale in onda su Rai 2. Ti ho messo anche un bel voto, adesso non ricordo come, quale, però ti ho messo.
1: A noi non ce l'hanno detto i voti, quindi.
0: Lo so, però ti ho messo un bel voto. E quindi fatti sentire. Poi tu stai facendo un sacco di cose. Hai aperto anche una serie di concerti, di date. Tra l'altro ho letto da qualche parte che hai aperto anche alcune date del tour di un mio amico che è Clementino.
1: Sì, Cleme l'ho aperto.
0: Cleme, vedi, a proposito di gente nel senso buono, fuori di testa, cioè beh. Cleme è il re.
1: È il
0: Clementino
1: numero uno.
0: È il fiorello della musica. Tu lo sai che 2 anni fa, mi sembra, Cleme andò ospite da Rosario a Viva Radio 2 e Rosario glielo disse lui.
1: Sì.
0: Gli disse: io quando vedo te mi sembra di vedere me da giovane. Ha detto: tu hai quella cosa lì dentro. E infatti Clementino è uno che ti crea lo show dal niente. Sì, vabbè, lo conosci,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì, no? Clementino, Giolier, Alfa, già un po' tutta la scena napoletana, quindi le Blade, Enzo Dong.
0: Tu hai aperto anche Giolier, giusto?
1: Sì, Giolier.
0: Anche Alfa?
1: Sì, sì. Alfa io sono rimasto veramente
0: pazzesco. Lui è pazzesco.
1: Pazzesco, veramente.
0: Hai visto il rapporto ad esempio che ha con lui? Ha dei fan Alfa che vanno dal bambino piccolo
1: sì fino 50 anni, cioè qualcosa.
0: E ci sono i bambini che lo amano,
1: sì no, ma lui si fa amare, quello è il trucco secondo me, no? Perché lui si fa amare, si fa voler bene, no?
0: Come ti hanno, cioè, è stata differenza nell'essere accolto tra il pubblico ad esempio di Alfa, di Giolier, piuttosto che
1: sì, assolutamente sì, nel senso la roba che fa Giolier è totalmente diversa da quella che fa Alfa, però allo stesso tempo il calore poi lo trovi dappertutto, perché come siamo qui perché la musica credo sia bella in tutte le sue forme, quindi dove sono stato diciamo c'è stata comunque un'accoglienza stupenda.
0: C'è sempre il rispetto poi, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sempre il rispetto.
2: Ma tu quanti anni hai?
1: 21.
2: 21, ok, quindi giovanissima. A che età è iniziata questa passione?
1: Ma io ho iniziato a fare musica, in realtà a me piace scrivere, sono partito con la scrittura, buttando giù qualche frase, qualche rima.
2: Poi una delle parti più difficili.
1: Però poi la parte più naturale, in realtà.
2: Sì, se ce l'hai sì.
1: Sì. E scrissi una canzone con un mio amico in quinta elementare. Per la mia fidanzatina. Sì, tengo la registrazione 2013-2014.
0: Per la fidanzatina?
1: Sì.
0: Iniziato presto anche lì.
1: Sì. L'amore è dentro il cuore, si chiamava la canzone.
2: No, ma che carino, l'amore, che romantico.
0: Come faceva?
1: mo dopo te la faccio, non mi ricordo. Okay. Adesso, Lucia, penso sempre su, ma cose strane.
2: Lucia, come... per Lucia,
1: per Lucia, non mi ricordo qual Lucia, però per Lucia era.
0: Bellissima.
1: E niente, vabbè, inizio con la scrittura, quindi scrivo fino in quarantena, che dico vabbè, però ci provo, butto, vediamo, cioè,
2: quindi diciamo che in quarantena è la parte in cui ti sei dedicato proprio di più.
1: Sì, perché poi ho detto che faccio, che non faccio, scrivo, tengo testi, butti, o li do a qualcuno, ci provo io. Alla fine ci ho provato io.
3: E i social quanto ti aiutano in questo? Cioè, usi molto i social per promuovere le tue canzoni o le tieni separate come cose?
1: Ma sai, alla fine credo sia ormai l'unico mezzo, ma uno dei mezzi più importanti, i social, no?
3: Attento che Julian ti uccide.
0: No,
1: ma nel senso,
0: no, attenzione, sulla promozione di contenuti artistici sono d'accordissimo. Sì. Io non sopporto quelli che non promuovono niente, cioè quelli che stanno lì solo a farsi selfie, e non hanno né arte né parte.
1: No, sono d'accordo.
0: Quello non mi piace.
1: Però sono anche dell'idea che affiancato alla radio, perché la radio è sempre importante, no? Certo. Io non sono d'accordo con chi magari pur gli artisti oggi non dicono no, la radio non... tra virgolette non serve più come il social,
0: ma anche la televisione.
1: Anche la televisione.
0: Parlavamo prima di Sanremo, no? A microfoni spenti. Sì, sì. Cioè Sanremo, volente o nolente, tu fai un passaggio di 3 minuti dove dai 10 ai 15 milioni di persone che ti vedono.
1: Sì, sicuro.
0: Per fare gli stessi numeri dovresti andare ospite a 15 programmi oggi, forse.
1: Oppure fai una promozione che non venisce più su TikTok.
0: Sì. E tra l'altro, se fai una cosa del genere, lo fai con un pubblico diverso ogni volta. Sì. Mentre lì hai lo stesso pubblico concentrato in quel momento.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu fai, dopo 3 minuti scendi, ti conoscono tutti.
1: No, è vero, è vero.
0: È così.
1: No, è impressionante comunque cosa ti può dare una vetrina come quella.
0: Allora, senti, ascoltiamo un pezzo di Alex Wise, si chiama Love, non so se lo conosci Alex, lui arriva dai talent musicali, non ricordo se ha fatto X Factor o Amici.
1: Amici.
0: Amici? Allora lo conosci.
1: No, lui lo conosco, sì.
0: Ah, ok.
1: Cioè, lo conosco di nome.
0: Ok. No, aspetta, scusa, no, è qua, perché qua è tutto, cioè facciamo tutto noi. Regia, conduzione, pulizie, paghiamo luce, gas, tari, tutto. Andiamo con Alex Wise, andiamo.

0: Love, Alex Wise, Rai Radio Tutta Italiana, 9:26 minuti. Gabriele Piro questa mattina è il nostro ospite. Greta è l'unica che non ha gli occhiali da sole, però questa roba qua, insomma, la radio conta fino a un certo punto. Conta invece che tu sia qui con noi. Stai lavorando al disco nuovo?
1: Sì, stiamo lavorando a un progetto molto molto introspettivo e particolare, con un'idea totalmente diversa, non come sound, ma proprio come visione.
0: Quindi un concept
1: molto particolare,
0: nuovo. Ma poi la stessa cosa, visto che so che state lavorando anche a confezionare tutta una serie di date live, la stessa cosa poi verrà portata sul palco
1: sì.
0: con delle varianti?
1: No, credo venga portata la stessa cosa, nel senso sì, venga portata la stessa cosa, però con uno show, uno spettacolo un po' particolare.
0: Ecco, no, ma infatti non è che volevo metterti in difficoltà, che molte volte, soprattutto quando hai dei concept già particolari di sé, diventa difficile poi portarlo sullo stage, no?
1: Assolutamente sì, nel senso,
0: cioè, va fatto un lavoro doppio in
1: va fatto
0: modo.
1: Un doppio lavoro, perché
0: rispetto ad andare con la band
1: certo, comunque devi, secondo me live hai un triplo lavoro, perché in qualche modo lo devi far arrivare quel concept, no? Quindi se tu arrivi a fare un concept appunto particolare, molto introspettivo, live lo devi far arrivare, e lo devi far arrivare bene. Quindi c'è un lavoro molto duro dietro.
0: Senti, tu sei team, perché oggi si dice così.
1: Sì,
0: sei team. Oggi è tutto team. Oggi team. Sei team show con immagini, scenografie fatte di un certo tipo, oppure minimal? Cioè palco, band, luci, quelle giuste, ok, però musica al centro di tutto.
1: Show.
2: Show.
1: Vado un po' controcorrente. Nel senso,
0: voi ragazze preferite lo show, oppure un po' l'americana, oppure la band vera che suona?
2: Show.
0: Sì. Tutti show.
1: Tu?
0: Show,
1: musica.
0: Ma io intanto vado, se mi piace, cosa propongono.
1: Vabbè, certo.
0: Quindi la musica è principale, perché molte volte lo show diventa la copertura a una carenza che è quella musicale.
1: Ok, si sono d'accordo.
0: Soprattutto gli internazionali sono molto furbi in questo, no? Cioè, ti fanno tutta sta cosa qua, poi dici, vabbè, però poi la musica dov'è?
1: È vero, vero. È una sorta di copertura, però ci deve essere un buon equilibrio, secondo
0: poi
1: me.
0: Poi vai a vedere i Rolling Stones e dici, ah, ok. Però quella è musica, ok?
1: Certo.
0: Però no, era un po' per capire, perché le nuove generazioni sono molto concentrate appunto. Ma voglio dire, sulle nuove generazioni ci sta, a me piace.
1: Ma secondo me è anche un'influenza, faccio un discorso molto più largo, no? Secondo me è un'influenza anche data dai social, cioè
0: certo.
1: Nel senso, questa voglia di apparire,
0: di
1: essere in qualche modo sempre al centro dell'attenzione, egocentrico,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: È data dai social, quindi quando io vado a fare live è come se portassi anche i social con me, no? E quindi cerchi di fare, vai a pensare, ma se mettono la storia e il video, quindi devo fare qualcosa per far vedere che
0: io messo la base, senti che effetto eclatante come sono messo la base. Mi hai sconvolto prima con delle notizie. Allora, tu giochi nella nazionale italiana,
1: sì,
0: cantanti, no?
1: Esperienza spettacolare.
0: Io ero rimasto a una formazione di vecchietti come me, cioè tutti amici, da Luca Barbarossa, Paolo Belli,
1: Eros
0: Ramazzotti, quella roba.
1: Gianni
0: Morandi. Gianni. Dai, che giochiamo, passa la palla.
2: Le generazioni vanno avanti.
0: Non c'è più nessuno di loro.
1: Di loro no,
0: allora,
1: non c'è più nessuno.
0: Stanno bene, questo ve lo diciamo, sì, stanno benissimo. Tanto Luca lo
1: c'è
0: vedo.
1: C'è Moreno il biondo.
0: Beh, Moreno, ragazzi, io mi ricordo un tunnel che fece a Nedved.
1: No, ma non Moreno il biondo.
0: Ah, è un altro Moreno.
1: Sì, è un altro Moreno che, diciamo, pure vecchia sguardia, vecchia scuola.
0: Ma non è Moreno...
1: No, c'è pure Moreno Donadoni.
0: Moreno,
1: okay. Che fece
0: e
1: il tunnel.
0: E lui fece il tunnel che si incazzò un sacco...
1: A Nedved.
0: Come si incavolò.
1: Sì,
0: che tra l'altro poi si incavolarono tutti gli altri, perché a Nedved gli dissero, scusa.
1: Certo, ma che...
0: Anche tu? Allora, salutiamo il tuo management Antonio Rospini, che si incavolò con Edved mentre io mi sono incavolato con lui ieri, perché lui ti fa occhio. Allora, se beccate Rospini,
2: ecco,
0: occhio per occhio management, tra l'altro occhio, perché quando lui è in macchina, voi state a piedi, lui ti arriva da dietro e ti suona, ma lui non ha lui ha un clacson del tir del Brennero, perché
2: l'ha messo lui così.
0: Io ieri ho perso 3 anni di vita, tipo, così, boom.
2: Fate prendere un colpo.
0: Così, boom. Considera che ero moro. Io ieri sono uscito con i capelli neri. E vabbè, insomma. E quindi ti eri arrabbiato anche tu con Ned. No, ma l'ha fatta bruttissima, anche perché faccia a faccia, muso duro, semplicemente. Perché loro c'è il discorso del rispetto calcistico. Però, se il ragazzino è forte, ti fa il tunnel, tu hai 180 anni, basta.
1: Vabbè,
0: in più giocavi nella Juve, quindi. Vabbè, quindi sono cambiate, scherzo, sono cambiate un po' di cose.
1: No, sono cambiate tante cose, però adesso c'è una prospettiva diversa della nazionale, un progetto, un'idea che mi intriga tanto, nel senso il fatto di credere tanto nei giovani per portare avanti una squadra tipo siamo io, Briga, il 3. Blind.
0: Sì, mai litigare con Briga, che
1: Briga
0: è tosto.
1: Furioso.
0: Briga è tosto. Chi è l'allenatore?
1: Ubaldo Pantani.
0: No, vabbè.
1: Ubaldo, dice la formazione con la voce di Allegri, prima di entrare in campo la voce di Allegri. Poi fa l'imitazione, io impazzisco per l'imitazione di Del Vecchio.
0: Del Vecchio. Io ricordo a Sanremo ne ha fatte diverse, tra le quali Allegri, Lapo, sì. E poi ha fatto altri allenatori anche.
1: Sì, fa Spalletti.
0: Spalletti, però Allegri fa impazzire perché e quindi
1: poi
0: mi dà la formazione
1: con la voce di Allegri.
0: Gli spogliatoi.
1: Oppure finisce il primo tempo, il discorso lo fa con la voce di Allegri.
0: No, veramente.
1: No, vabbè, ma
0: Presidente?
1: Presidente
0: Sal da Vinci. Presidente a proposito Sal da Vinci, che il 30 giugno al conservatorio Nicola Sala di Benevento, dove avevano già dato la laurea honoris causa a Gigi D'Alessio, gliela danno anche lui per il canto pop.
1: Sì, bellissimo.
0: Quindi
1: bello.
0: Un presidente laureato. È un presidente laureato.
1: Ah, c'è pure il figlio, ovviamente, che gioca con noi, Francesco Da Vinci. Che,
0: ma dai,
2: sì.
1: Tutta la famiglia Da Vinci.
0: Bellissima, vicepresidente.
1: Tra qualche anno.
0: Senti, ci sono nell'aria collaborazioni nuove magari? Qualcosa che puoi anticipare? Perché poi queste sono le classiche domande che uno, quando gliele fai, dentro di sé pensa, ma fatti i cavoli tuoi.
1: No, ma questo no. Allora, ci sono un po' di collaborazioni importanti, una collaborazioni molto molto forti, nel senso, nel concept che dicevamo prima. Vorrei tirare dentro un po' di persone, un po' di ragazzi che hanno quel mood lì, no? Quella visione introspettiva della musica e della vita, quindi ci saranno un po' di collaborazioni forti.
2: Ma non possiamo svelare nulla.
1: Ancora no. Appena vengo di nuovo
0: Quando vuoi,
1: vengo con loro.
3: No, ma prima di andare via, però devo chiedere una cosa. Perché tutti i rapper si vestono
0: da rapper?
1: Allora, ieri sai come ero vestito? Ieri non ero per niente un rapper. Ieri ero vestito col vestito.
0: Dai.
1: Sono andato in giro per Roma col vestito.
2: Perché c'era un evento importante.
1: Sì, però era pure per vedere. Io sono molto versatile, no?
3: Quindi non ti vesti sempre da rapper.
1: No.
3: Però comunque i rapper si vestono sempre.
1: Ah, beh, i rapper si vestono sempre
0: lo fanno,
1: da rapper.
0: Lo fanno. Anche i neomelodici da neomelodici.
1: È incredibile.
3: I tatuaggi. Che bello.
0: Sai che abbiamo fatto una chiacchiera del neomelodico con Sal a Sanremo.
1: Sì.
0: Perché è ora di finirla.
1: Che ne pensa Sal del neomelodico?
0: Ma no, ma lui giustamente dice basta con questa cosa, il neomelodico. È musica.
1: Ah,
0: cioè è un genere, è musica, sì. Appunto. Cioè c'è la melodia. La canzone italiana è melodica.
1: No, sì.
0: Musica leggera italiana è costruita sulla melodia. Tu ad esempio in questo pezzo, Sincera, hai un ritornello che è molto forte.
1: Sì.
0: Cioè è bello incisivo, no? Sei partito da lì o è uscito dopo?
1: È arrivato dopo. In realtà questo brano è un brano che nasce totalmente mio. Avevo le strofe e i ritornelli. Il ritornello in realtà nasce dopo. Non ci fai pensare, nasce dopo il ritornello. Poi una volta finito il brano lo presento a Boro. Ho tolto la mia seconda strofa, l'ho fatta.
0: No, te l'ho chiesto perché essendo proprio forte forte il ritornello.
1: È arrivato dopo, sì.
0: Invece vedi, è arrivato dopo, va bene. Niente, Gabri, grazie per
1: grazie
0: essere stato con noi. Il rapper
1: grazie.
0: Che si veste da rapper.
3: Il rapper sì. E non andare via prima di non esserti fatto un video con gli occhiali con noi.
1: No,
2: esatto,
1: ma facciamo il TikTok con la canzone.
2: Faremo il balletto, quindi
0: vabbè,
2: seguiteci
0: io vi lascio.
2: Sui social.
0: Seguiteli sui social. Gabriele Piro, grazie.
1: Grazie a voi ragazzi, grazie mille.
2: Grazie.
1: Mille.
0: Sito che Coretto che hanno fatto, bellissimo.
2: Carine.

0: Finita così.
1: Chiello.
2: Lupo.
0: Bella, bella, bella, bella. E,
3: siamo tornati.
0: Sì, no, Chiello, Chiello che tra l'altro... Sai che con Chiello siamo diventati amici?
4: Davvero?
3: No, ma tu, lui, Giulia, spiegami la cosa.
0: Lui è pazzesco perché è arrivato la prima volta, eravamo a Sanremo in diretta per Radio 2 e arriva lui sconvoltissimo. Perché lui è presente qual è Chiello, col sì. tatuato, cioè... con sti capelli sconvolto. E da lì abbiamo detto no, io sia io che Manera ti vogliamo bene. Lui ci ha guardate, anch'io vi voglio bene, e da lì siamo diventati, poi ci siamo incontrati 3-4 volte ed è un ragazzo meraviglioso, cioè non è quello che vedi,
4: okay.
0: No, perché molte volte hai dei pregiudizi, vabbè, pieno di tatuaggi, tutto,
4: no,
0: per
4: infatti.
3: Ormai
0: è un ragazzo dolcissimo, cioè persona veramente. Cosa vuoi dire? Tu conosci tu?
3: Ma no, perché... tu sei amico di tutti, ma è impressionante.
0: Io amo essere amico, a me piace l'amicizia. L'amicizia secondo me è la cosa più, il sentimento più bello che
3: non
0: esiste.
3: Non è scontato che fai questo mestiere, allora appunto
4: no,
3: stai simpatico a tutti.
4: Fai questo mestiere, ma non hai amici, non hai detto.
0: Un uomo solo,
3: dici. Solo?
4: No, ci sono tante persone solo.
0: No, sì, è vero. No, io, boh, insomma, mi piace condividere, quindi
4: bello.
0: Mi piacciono
3: bello,
0: le persone
3: bello,
0: empatiche.
3: Bello. Comunque, a proposito dei tatuaggi, tu
0: sì.
3: dicevi, è vero che secondo me dietro le persone con i tatuaggi molto spesso si nascondono delle fragilità,
4: sì.
3: perché
0: come no?
3: il riempirsi di questi tatuaggi
0: certo.
3: comunque
4: è una forma di insicurezza,
3: sì.
4: tra virgolette, per crearti una sicurezza. Ecco.
0: Quindi voi siete sicurissime.
3: Sicurissime.
4: Non ce l'abbiamo neanche
0: per
4: uno.
0: Quello, siete non farete
3: ma abbiamo altri problemi, però
0: non lo farete mai.
4: Noi sì, siamo insicure su altre cose.
0: No, c'è gente che ne ha manca tipo la targa, il numero di targa hanno di tutto, capito?
3: No, poi per carità, c'è gente che veramente gli piacciono.
4: Vabbè,
3: tutto quanto,
4: moda,
3: però a volte
4: anche.
3: È proprio un personalizzarsi perché non si ha
4: però comunque
3: una
4: ti
3: vocazione.
4: Dà stile, perché se ti vedi un rapper che magari è più insulso, non è un tipo, e poi si fa i tatuaggi e diventa proprio un personaggio.
0: Sai che insulso non lo sentivo dagli anni 80. È vero, no, negli anni 80 era un vocabolo, un termine che si utilizzava molto, insulso,
3: cioè
0: una persona insulsa.
3: Tu sei un insulso.
0: Sì, però è qualcuno in famiglia che lo diceva.
4: Sì, no, infatti me lo dice sempre mio padre.
0: Ecco, vedi, è così. Anche mio padre diceva, non a me, però diceva insulso. Perché anni 80 funzionava...
4: Infatti.
0: Te lo dice sempre tuo padre?
3: Sì.
0: No.
3: Cioè, dice che tu sei una persona insulsa?
4: Sì, sì, me lo dice sempre.
0: Bene, ma tu sei figlia unica?
4: Sì.
0: Ok.
4: Fattibile.
0: Tu sei figlia unica?
3: Io no, ho una sorella da parte di mio padre, però.
0: Ah, ok.
3: Quindi sono figlia unica da parte di mamma.
0: Esatto.
3: E da parte di papà no.
4: Quindi okay. Sei una mezza figlia unica.
3: Mezza, esatto.
0: È una mezza figlia.
3: No, però per me è sorella, quindi non mi reputo okay, ovviamente okay, figlia okay. unica.
0: Vabbè, non volevo entrare adesso nella
3: nei particolari.
0: Nel
4: tu Giulia?
0: Io sono figlio unicum.
4: Vedi, unicum.
0: Sì, ne ha fatto uno, poi ha detto fermiamoci qua. Che...
3: Però a me, cioè, è bello secondo me essere figli unici, no?
4: Ma sì, ma guarda, non... ci sta.
0: Allora, mio figlio, ad esempio, è figlio unico.
3: Sì.
0: Un unico
3: bello.
0: Figlio.
4: Ma crescono più viziati, è vero?
0: Sai, sei concentrato su
3: sì. uno.
0: Sì. E l'altro giorno, parlando, mia moglie gli fa: senti, ma se facciamo una sorellina?
4: No!
3: E tu?
0: No, io, lui. Lui
4: l'ha detto a tua moglie?
0: No, mia moglie l'ha detto a mio figlio.
4: Ah.
0: Mio figlio l'ha guardata, aveva lasciato lì quello che stava facendo, ha detto non ci provare.
4: Non ci provare.
0: Ha detto perché amore? Ma mi piacerebbe avere... Sì, bellissimo, però ha detto io i miei spazi non si possono condividere con altri.
4: Che grande.
0: Capito? Questo è... No, siamo in diretta. Salutiamo anche il direttore.
3: Buongiorno direttore, ben arrivato.
0: Siamo in onda,
3: con noi.
0: No, che io non uso la cuffia, vuoi venire in onda con noi? Io
3: no,
0: direi
3: lui
0: di
3: non
0: sì.
3: vuole.
0: Dai. No,
3: ormai sei qui.
0: Vieni che ti devo chiedere delle cose. Buongiorno direttore Zinzilli, direttore della struttura digital della RAI.
5: Direttore di radio digitali,
0: radio
5: specializzati
0: digitali
5: e podcast.
0: E podcast, la struttura sì, digital, reduce dal salone del libro.
5: Posto bellissimo,
0: hai fatto una presentazione meravigliosa di quelli che sono i progetti in essere della struttura. Poi,
5: assolutamente, cioè. Guarda, è stata una mostrazione interessante, per me molto molto bella, anche perché non c'ero mai stato, nonostante sto in realtà da così tanti anni, ma soprattutto ho presentato un podcast di un personaggio veramente particolare. che insomma è un po' una persona così, non so se lo conosci, si chiama Julian Borghesan.
0: Conosco.
3: Sì, lo conosciamo
0: è
3: anche noi.
0: È uno che sì, è dei gemelli.
5: No, ma non quindi... puoi parlare tu, devo parlare io. Scusa, che modalità è? Sto qua e mi interrompe.
0: No,
5: non
0: è colpa
5: so.
0: Loro.
5: Pensa, questo personaggio, voi ascoltate, pensate ragazze e pensate ascoltatori, questo personaggio ha questa voce particolare e vuole fare dei podcast. Fa un podcast e vuole fare dei podcast sugli UFO.
0: Certo.
5: Quindi farà un podcast sugli UFO, studierà dei casi veri, dei veri cold case, non parliamo di cose, sì, sarà un po' romanzato, ma lui racconterà storie vere, veramente accadute in Italia. C'è il caso Amicizia che è famosissimo, lo potete trovare su internet, e tanti altri, non li voglio spoilerare perché capite che l'interessante

0: Aspita. Aspita.
1: No, comunque sì, stiamo lavorando a questa cosa. Te ne sono grato che l'hai anche già presentata. Dobbiamo metterci in produzione.
0: Non so che tu hai portato un progetto bellissimo. Quanti progetti funzionano? Sono io che sono grato a chi li porta. Se non funzionano, è meglio scappare.
1: Posso dire anche la fortuna di avere una squadra come l'amico Bravo. Luca Rossi e un fuoriclasse come Luca Manzi.
0: Perché diciamo qualcosa di Luca Manzi, che è un autore particolare, che allora, cosa che ha fatto?
1: Luca è quello che ha ideato, inventato e costruito Boris.
0: Insieme ai suoi colleghi.
1: Insieme ai suoi colleghi, però è la serie, è una serie di successo, sì, come può
0: ormai
1: essere
0: un
1: oggi
0: cult,
1: Mare Fuori.
0: È un cult, beh, molto di più, stimato da tutti, conosciuto da tutti, e per me è stato un onore riceverlo, soprattutto quando ha detto: purtroppo lei ha ragione, questa idea funziona, quindi questa cosa non la dimenticherò mai.
1: In riunione ha detto così. E poi è quello che ha creato la prima serie di Don Matteo, la prima stagione, che è stata quella del grande successo. Insomma, è uno che c'ha una capoccia.
0: Io penso che appena avremo la possibilità di sentirlo, secondo me rimarremo tutti stupiti. E questo sarà tutto merito di Julian,
2: di Luca
0: e di Manzi, sì.
3: Bene, bene.
1: E della RAI che ci crede, perché questo è fondamentale.
0: La RAI va sempre ringraziata. La RAI è certo, la mia famiglia, RAI è il mio grande amore.
1: Ma guarda, io sono la mia seconda casa. La mia seconda casa, nonostante noi siamo liberi professionisti, no? Un po' tutti noi che facciamo questo mestiere, io come Fiorello, come Barbarossa, come tutti noi. Però amiamo questa azienda, e quindi quando ci dà fiducia siamo molto felici.
0: Io aggiungo che questa azienda dà fiducia a tantissime persone, questa azienda dà mille opportunità a tutti, ha creato personaggi, ci stati periodi in cui è stata una grande azienda che creava i personaggi prima di altri che oggi raccontano che creano personaggi, perché ricordiamo che personaggi famosi come Coccarini, Martinez, Pippo Baudo, Corrado, e potrei andare avanti all'infinito, certo. Sono nati qui. Poi magari l'azienda c'ha momenti di alti e momenti bassi, però rimane una grande azienda, perché è un'azienda che corre con grandi difficoltà anche a fronte alle altre, ma riesce a ottenere comunque grandi risultati.
1: Signori, giusto. Nel frattempo voi sentite dei suoni,
3: sì,
1: i direttori sono così, hanno una media di 15,
3: beh, certo.
1: 15 messaggi al minuto.
0: Non li ho tolti, è vero, però io non mi piace perché si dice direttore, perché siamo tutti colleghi, io l'ho sempre pensato, anche quando non ero direttore, quando ero
1: però
0: dirigente, capo struttura. Siamo colleghi, l'unica differenza tra un direttore e un collega, per come la vedo io, è che alla fine ci vuole sempre uno che decide. Quello può essere un direttore, in alcuni casi un capo struttura, perfino un capo progetto, che in quel momento deve decidere e portare avanti la sua idea. Quindi è quello il direttore, tutto qua. Per me siamo colleghi tutti, anche con i collaboratori, l'ho sempre pensato anche in passato.
1: Che bello. Allora, bello. Caro collega,
3: comunque allora ti ringraziamo per la possibilità che ci hai dato.
1: Abbiamo detto collega, sono diminuiti i messaggi in arrivo. Adesso dico direttore, va bene. Grazie Gianfranco, grazie. C'è tempo per un'altra canzone? Sì, abbiamo. Vedi? Ho detto direttore, sono tornati i messaggi.
0: Dopo li guardo.
1: Andiamo.

Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. No, no, infatti mi sono distratto. Devo concentrare. Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Bene,

0: fatto.
1: Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Anice, Anicione e Zabaione. E avanti a tutta forza, e il grido Zabon Moccia. Bene.

0: torniamo dal nulla e torniamo nel nulla. Questa è un'altra cosa che dice Emanuele Severino, che è un filosofo fenomenale.
1: Capito, no?
2: Va bene, l'ultima
3: sono
2: canzone.
3: Dieci. Eh? Sono le 10.
2: Sei felice?
4: Molto.
2: Siete contente?
3: No, è stata una bella mattinata, dai.
5: Si è fatta.
3: Abbiamo
5: una
3: avuto
5: certa.
3: Anche l'ospite.
2: Allora, avete registrato un video.
5: Un video?
3: Sì.
2: Che è sui social di Rai Radio Tutta Italiana.
5: Sì.
2: Cosa avete fatto?
3: Uscirà presto. Abbiamo fatto un TikTok
5: sulla canzone.
3: Sulla canzone. Sì.
2: Sulla canzone
5: Sincera.
2: Di Gabriele Piro.
3: Sì.
5: Sì,
3: sì.
2: Sincera, bello quel pezzo.
5: Che poi qua scrivono, fanno tutti canzoni sincera, sincera, ma qua nessuno è sincero.
2: Esatto. Ma io chiuderei con questa frase da tatuaggio, tra l'altro.
5: Da tatuaggio.
2: Va bene, signori. Signore. Ci sentiamo, ci vediamo domani mattina.
3: Ci vediamo domani mattina.
2: E ci sentiamo
5: bello.
2: Con tutti voi, amici di Rai Radio Tutta Italiana, dalle 7 alle 10.
3: Esattamente.
2: Va bene?
3: Ciao, a domani.
2: A domani.
3: Ciao. Grazie.
2: Ciao.
6: La mattina italiana.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. Il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Un attimo, mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, ma soprattutto un'ora di musica, dei successi dell'anno al quale ci interessiamo. Oggi 2014, era il 21 gennaio, la Fiat S.p.A. acquisisce il restante 41.5% delle azioni del gruppo Chrysler, detenendo così il totale controllo dell'azienda statunitense e diventando il settimo gruppo automobilistico più importante al mondo. 14 febbraio, il presidente del Consiglio italiano Enrico Letta rassegna le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 27 aprile, piazza San Pietro, canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Il 23 luglio la Costa Concordia lascia l'isola del Giglio dopo un naufragio di un'operazione di recupero durato 2 anni e mezzo. Arriverà al porto di Genova 3 giorni più tardi. 23 novembre, la prima donna astronauta, Samantha Cristoforetti, inizia il viaggio verso lo spazio. Il 17 dicembre, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e quello cubano Raúl Castro annunciano l'intenzione di porre fine all'embargo contro Cuba degli Stati Uniti dopo 55 anni. Decisivo fu l'intervento di Papa Francesco. L'11 gennaio del 2014 moriva l'attore Arnoldo Foà. Il 10 febbraio scompariva anche Shirley Temple, attrice, cantante e ballerina statunitense. Il 4 luglio moriva Giorgio Faletti, attore, scrittore e compositore italiano. Robin Williams, altro attore tra i più amati, scompariva l'11 agosto. L'8 dicembre, dopo un malore sul palco durante un concerto, scompariva il cantante e autore Mango. Un'occhiata a Sanremo del 2014. Al primo posto, Controvento, vinceva Arisa. Liberi o no di Rafael Gualazzi, al secondo posto, e al terzo posto, Ora, di Renzo Rubino. Adesso la musica del 2014.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

sera sotto il portone per fare un giro, magari assieme. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Lucio Battisti, ovvero la rivoluzione della canzone italiana. Una rivoluzione musicale innanzitutto, ma anche vocale. Una rivoluzione che ha reso immortali le sue melodie, soprattutto quelle con i testi scritti da Mogol. Il loro è stato un connubio felice, un sodalizio artistico straordinario e di successo. Ligabue una volta ha detto: ero un bambino allora e certo dovevo ancora sviluppare i miei gusti musicali, ma avevo già un debole per Lucio Battisti. Era sempre primo in classifica e ancora oggi penso che sia stato il più grande autore di musica leggera in Italia, sempre attento alla qualità della musica e degli arrangiamenti quando ancora da noi si tirava a campare su queste cose. Battisti non ha mai tirato a campare. Come riuscisse a ottenere il suo personalissimo innovativo sound lo ha spiegato lo storico della musica Luciano Ceri. Lucio suonava di notte nei club come chitarrista di fila, suonava di tutto, dal twist al foxtrot, dal valzer al rock and roll, di pomeriggio nelle stanze degli alberghi e delle pensioni e poi nelle case milanesi, provando le ritmiche e rifacendoli a soli. E ascoltava quel nuovo sound affascinante che gli apriva le porte di un mondo musicale così diverso e così nuovo. Dai Beatles a Donovan, dagli Animals a Bob Dylan e la musica soul e il rhythm and blues, mirabile fusione di ritmo e melodia. In tutto quello che ascoltava trovava quello che cercava e a un certo punto tutta quella musica, tutto quel suono cominciarono ad uscire fuori dalle sue dita e dalla sua chitarra in una maniera nuova, la sua. La sua ricerca non si interruppe mai, portandolo alla fine ad allontanarsi anche da Mogol, avvicinandolo a Pasquale Panella per un progetto artistico tutto nuovo che verrà purtroppo interrotto dalla sua scomparsa prematura. Proprio perché mi sono sempre considerato avanti a tutto il resto, nella mia continua ricerca evolutiva era inevitabile che giungessi a conclusioni di rottura e al tempo stesso a premesse di un nuovo tipo di aperture.
2: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio.
3: Per oggi, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Infatti, la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

te lo chiedi mai? Io sì. Non guardarmi, rispondimi. E quanti cambiamenti e mutazioni

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Mi spiace mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici.

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giusto.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole, c'è un'altra

e siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia.

0: al centro dell'attenzione intrattenere. Prendendo mani alzate quando interrogo, quando capita che si muovono sento uno stimolo.
1: Siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

RAI, Radio Tutta Italiana.

che mi spavento, non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le belene a gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix.

0: Till.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: io, ma sono matta.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
1: Moltissime canzoni d'amore italiane hanno toccato il cuore della gente e sono diventate delle vere e proprie lettere d'amore per tutti. Molti gli artisti che nel corso degli anni hanno messo su carta storie di amori vissuti, di amori finiti, di amori che non possono finire mai. Ci sono mille forme d'amore, non esiste un amore che sia più amore di un altro, magari un amore è solo più bello di un altro. Dichiarare il proprio amore attraverso una canzone è un'abitudine che accomuna uomini e donne, soprattutto giovani. Ascoltate la vostra canzone d'amore su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo pensato di raccoglierne alcune in due appuntamenti giornalieri.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio.
3: Nella notte scarsa la nuvolosità attesa, se non quella ancora presente sulla Calabria centro-meridionale e, sotto forma di velature, tra Puglia e Basilicata. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso Adriatico, dello Ionio, del Tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
0: Buon pomeriggio e ritrovati alle 16.38 qui su Rai Radio Tutta Italiana questo giovedì 21 maggio. Io sono Giulia Teri e sono prontissima a guidarvi attraverso queste ore, tante ore di musica ma soprattutto anche chiacchiere su Teri e Oggi. Intanto desidero sapere come state, è un giovedì, è un giorno molto particolare, abbiamo già un piede all'interno del nostro fine settimana ma il lavoro picchia ancora duro. Proprio per questo ho deciso di dedicarvi una puntata che è un vero kit di sopravvivenza, quindi mi raccomando ascoltatemi bene perché fino alla fine saranno solo consigli per gestire il nostro benessere attraverso anche i profumi, attraverso la respirazione. Poi vi porterò anche in un borgo italiano che sembra davvero una scultura fatta su una roccia, poi sarà anche il momento delle notizie da tutto il mondo tra invenzioni assurde e primati inutili e faremo anche un salto nella storia della musica italiana per scoprire chi ha scritto le canzoni, ovviamente quelle che cantiamo ancora oggi sotto la doccia e soprattutto perché. Parleremo di attualità green e come sempre non vi lascerò soli davanti al frigorifero vuoto ma soprattutto davanti ai fornelli stasera, quindi ho una ricetta che è la fine del mondo. Mettetevi comodi, alzate il volume e si parte così.

La musica qui su Rai Radio Tutta Italiana non finisce mai, 16:50, benvenuti a Teri Oggi, bentrovati se vi siete messi in collegamento soltanto adesso. Io sono Giulia Teri e vi terrò compagnia fino alle 18. Allora, a parte la nostra sigla iniziale dove abbiamo un po' elencato tutte le cose di cui parleremo oggi, vi do subito il numero di telefono, il 334-604-5640, e giovedì e mi sa che si sente già il profumo di weekend. Sono curiosa di sapere cosa farete all'interno di questo venerdì barra sabato barra domenica, forse è più probabile sabato e domenica, o ancora meglio solo domenica. Vabbè, qualsiasi cosa state programmando fatemelo sapere, potrebbe essere un consiglio per tutti coloro che ci stanno ascoltando, magari anche un'idea, un motivo in più per sgranchirsi un po' le gambe e fare una passeggiata. Tra pochissimo ne parleremo di borghi, ovviamente di borghi italiani più belli che ci sono nel nostro bel paese, ma adesso parliamo di benessere. Siamo arrivati al giovedì e quindi la stanchezza, soprattutto quella mentale, aggiungerei anche fisica, si fa sentire. Quella sensazione che abbiamo un po' troppe schede aperte nel nostro cervello e quindi facciamo davvero fatica a metterle in ordine. Quindi per il benessere pratico di oggi voglio parlarvi del potere dei profumi. Chi mi conosce lo sa, io sono un amante, ma forse anche un'ossessionata dai profumi, profumi in generale, che riguardino la casa, che riguardino il giardino, che riguardino il garage, il periodo più bello dell'anno, perché a maggio fioriscono tantissima natura, ma soprattutto fioriscono i gelsomini che hanno un profumo meraviglioso e ho la fortuna di averne accanto un po', quindi la mattina mi sveglio con questo profumo. Ma la cosa che è importante adesso, il messaggio che è importante adesso lanciare, è quello che l'essenza di limone, tra parentesi, o anche un albero di limoni, ma quest'anno è un po' pigro, l'anno scorso ha fatto tantissimi limoni, quest'anno zero, però l'essenza di limone, quella acquistata anche in erboristeria, o di menta piperita, hanno delle capacità pazzesche, hanno addirittura la capacità di stimolare l'ippocampo. Che cos'è l'ippocampo? È la parte del cervello dedicata alla memoria e soprattutto all'attenzione. Quindi se siete anche adesso in macchina oppure alla scrivania e sentite che la concentrazione vi sta abbandonando, ecco, non serve un diffusore professionale, non serve prendere l'ennesimo caffè, vi basta semplicemente tenere in borsa o anche in macchina stesso, all'interno del cassetto della scrivania in ufficio, un piccolo flaconcino di olio essenziale, in questo caso olio essenziale di limone o olio essenziale di menta piperita. Strofinatelo un pochino, proprio una goccia tra le mani, e sentirete il profumo già che si cosparge sia sulla vostra pelle ma soprattutto nella stanza dove state. Quindi ispirate profondamente per 3 volte. Potete anche avvicinare la mano, il palmo della mano al naso, ma vi garantisco che se l'essenza è buona, in un attimo prenderà possesso di tutto il vostro spazio circostante. È un gesto che sposta l'attenzione dal pensiero ansioso, quindi di continuare a lavorare, di continuare a ricordare le cose, ed è uno stimolo sensoriale che interrompe il loop dello stress. È un trucco da, come dire, pronto soccorso, quindi 1, 2, 3, via, che vi ridà freschezza mentale in meno di 30 secondi. Provateci anche oggi pomeriggio, profumate il vostro spazio, se non riuscite ad avere un diffusore davvero professionale, adottate questa idea o comunque questa strategia di comprare un flaconcino di olio essenziale, mi raccomando, l'olio essenziale perché è più concentrato. Limone o menta piperita, cambierà anche il vostro umore. Mi sento.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

7.09 qui su Rai Radio Tutta Italiana, Paola Iezzi con Stessa Direzione. Ancora ben trovati in questo giovedì pomeriggio insieme a me, Giulia Teri, fino alle 18. Allora, parliamo di musica, perché quante volte cantiamo una canzone convinti che l'abbia scritta il cantante che la interpreta? Se a volte non andiamo a fondo, purtroppo pensiamo che chi sta per cantare quella canzone magari sia stato anche l'autore. Invece no, oggi voglio svelarvi un segreto dietro ad uno dei brani più iconici della nostra musica, e cioè E la luna bussò della grande immensa Loredana Bertè. Tutti ricordiamo la sua voce naturalmente graffiante e quel ritmo anche un po' reggae del 1979. Ragazzi, questa canzone ha quasi, e dico quasi, 47 anni. Non che io sia brava in matematica, ma essendo nata nel 79 faccio subito i conti con la mia età. Ho detto quasi 47 anni. Comunque, quella canzone lì di 40 bla bla passa anni fa rivoluzionò la radio. Però sapevate che dietro quel testo c'è la mano sapiente non solo di Loredana Bertè, ma anche di un giovane, anzi giovanissimo, Ivano Fossati? Voi non lo sapevate, eh sì. Ci voglio io con le mie perle di saggezza, ma soprattutto con la rubrica Storia della nostra musica, per darvi queste chicche. Magari non sapevate, ma in ogni caso la musica ebbe, la canzone in quel caso ebbe un enorme successo, cantata magistralmente da Loredana Bertè, quindi rimase un'icona nel tempo. Fossati, pensate, ha scritto per tantissime donne della musica italiana, non solo per Loredana Bertè, trasformando le loro storie in poesia rock, ed è questa la magia della nostra canzone d'autore. Spesso dietro a un successo incredibile c'è davvero un lavoro di squadra, un incontro, una sensibilità di chi mette giù le parole, quindi scrive il testo, e dall'altra parte il fuoco, come dico sempre, il fuoco in pancia di chi canta. Pensate anche a Quello che le donne non dicono. Ve la ricordate tutti, no? E ve la ricordate perché è un inno femminile cantato da Fiorella Mannoia, ma scritto da Enrico Ruggeri. Questa secondo me la sapevate. Questo ci insegna cosa? Che la bellezza in generale, sia della musica sia di tutto quello che ci circonda, non ha genere, e che quando un autore scrive e si mette nei panni degli altri nascono dei capolavori che superano davvero il tempo. E proprio per questo ho tirato fuori dal nostro archivio un duetto eccezionale, esattamente quello di Fiorella Mannoia insieme ad Enrico Ruggeri, che è l'autore di questo brano, con Quello che le donne non dicono.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Grazie.
1: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma sarà davvero così? Io credo di sì, ma non solo tutte le ragazze, anche tutti i ragazzi, perché le canzoni vanno bene, aiutano e fanno anche bene al cuore per quanto riguarda questo sentimento. Parlano di tantissime cose, sono anche un grido di disperazione, anche un mezzo di rottura, però per la stragrande maggioranza, dai tempi di Battisti ad oggi, le canzoni appunto parlano d'amore. A proposito di canzoni, noi siamo ancora qui pronti a ricevere le vostre candidature al 334-604-5640, perché il format Fatti Sentire è ancora aperto. Ci saranno delle novità che sicuramente riguarderanno quest'ultimo colpo di coda di maggio, ma anche giugno e probabilmente oltre, ma non vi posso anticipare nulla. Voi continuate a scrivere al 334-604-5640, candidate la vostra canzone, il vostro inedito, ma soprattutto candidate il vostro talento. Come tutti sanno, sia grazie ai social che hanno avuto modo, insomma, tutti i nostri ascoltatori di vedere e sentire i vari artisti che si sono esibiti qui su Rai Radio Tutta Italiana, da preparare ci sono due cover di qualsiasi artista, ma rigorosamente italiano, e poi il proprio brano inedito da far sentire proprio ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Io vi aspetto e vi ricordo 334-604-5640.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Piero Pelù e Angon con Amore Immaginato qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continua la nostra diretta e a proposito d'amore, ho una notizia che arriva dal Canada, per fortuna non è italiana, ma la maggior parte delle notizie, tra virgolette, anche inutili o curiose, arrivano dal mondo. Meglio evitare di raccontare qualcosa che succeda proprio qui dietro l'angolo. Beh, in realtà se c'è una stranezza io la racconto, non mi fermo ovviamente davanti a questo, però in questo caso, a proposito d'amore e a proposito di notizie curiose, questa qui che vi sto per dire ha davvero dell'incredibile, oltre ovviamente ad essere particolarmente bizzarra. Allora, esiste una società che si chiama The Breakup Shop, ovvero il negozio dei breakup, avete capito? Esatto, lasciamenti, il negozio dei lasciamenti. Sembra strano, ma avete capito bene. Se non avete il coraggio di chiudere una relazione o semplicemente la conversazione vi mette ansia, potete pagare dei professionisti che lo faranno al posto vostro. Offrono addirittura diversi pacchetti, dal semplice SMS freddo e distaccato, che sicuramente costerà poco, alla telefonata di 10 minuti, che magari avrà un costo medio, fino all'invio di un kit di consolazione con cioccolatini e film strappalacrime per l'ex partner. Secondo me questo avrà il costo più alto di tutti gli altri servizi. Ora, va bene che siamo nell'era della tecnologia, va bene che i nostri amici non si prestano più a fare da voce, da portavoce per noi, ma delegare qualcuno per far finire un amore, soprattutto delegare un estraneo a far finire un amore, sembra davvero il massimo della pigrizia emotiva. Eppure pare che il business stia andando a gonfie vele. Forse però, penso io, no? Prima di chiamare il Canada dovremmo ricordarci che un sano confronto, per quanto difficile ovviamente possa essere, secondo me è sempre meglio di un messaggio preimpostato da uno sconosciuto oppure un messaggio su WhatsApp, quei famosi messaggi che ghostano, rispetto naturalmente a una chiacchiera fatta a vis-à-vis, fatta occhi negli occhi. Lo capisco, non è un momento facile per nessuno, però se escludiamo anche la fine di un rapporto, nei nostri rapporti, scusate il gioco di parole, è veramente la fine. Quindi le cose belle iniziano, hanno la loro durata, ma hanno anche una fine. Quindi prima o poi uno dei due, piuttosto che girare le spalle e andare via da codardi, deve affrontare anche quella situazione lì. Forza e coraggio, la musica vi aiuta, e anche questa c'è Mannarino con Per un po' d'amore.

Capo Plaza? Acqua passata, 17:52 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Quante volte abbiamo detto acqua passata, nel senso che sono storie, sono capitoli della nostra vita che comunque sono rimasti un po' indietro, essendo acqua passata magari cerchiamo di non fare più lo stesso errore andando avanti e probabilmente anche vivere una vita migliore. Beh, la speranza c'è sempre, la buona volontà anche, ma poi di fatto facciamo sempre le stesse cose. Allora, arriviamo al momento clou del nostro pomeriggio. Alle 17:52, prima di terminare questa diretta, vi voglio dare un consiglio. Soprattutto voglio rispondere alla vostra domanda: arriviamo a cosa mangiamo stasera? È una domanda che mette in crisi intere famiglie, soprattutto il giovedì, perché il giovedì siamo anche un po' più stanchi, no? Quindi serve un piatto che ci coccoli, e serve un piatto che sia pronto in esattamente 4 minuti senza stare lì a ore e ore davanti ai fornelli, perché non tendiamo, insomma, in realtà non abbiamo molta voglia di preparare da mangiare, ma tendiamo a lanciarci a capofitto proprio a quattro di mazze sul divano per guardare la TV o ancora meglio magari goderci una serata con i nostri amici. Quindi la coccola che vi propongo oggi sono gli gnocchi di patate croccanti. Come si fanno a fare croccanti? Vi svelo il trucco. Ovviamente non dovete bollirli, è questo proprio il trucco, metteteli direttamente in padella, proprio per come li comprate, aprite là il pacchetto e li mettete in padella con una noce di burro abbondante, mi raccomando, oppure olio d'oliva, e mi raccomando olio extravergine d'oliva. Aggiungete, se vi va, anche un mazzetto di salvia fresca, gli darà un profumo, un odore buonissimo. Fateli saltare a fiamma bella spinta, quindi come dicono i bravi chef vivace, finché non si forma una crosticina dorata e croccante fuori, mentre dentro resteranno morbidissimi. Mi raccomando, neanche per 30 secondi, neanche per un minuto non dovete bollirli, ma aprite il pacco freschi, per come li comprate li mettete direttamente in padella. A metà cottura aggiungete una manciata di noci, però l'importante è che le noci siano tritate grossolanamente. Il contrasto quindi tra la morbidezza dello gnocco e lo scrocchiare delle noci è pura poesia. Semplicissimo piatto da fare altro che in 4 minuti, forse anche meno. Poi, se volete, aggiungete alla fine una spolverata di parmigiano e il gioco è fatto. È una cena che, come dire, vi abbraccia e vi coccola, è una cena saporita, una cena velocissima che vi lascerà tutto il tempo, come vi ho detto poco fa, per stravaccarvi sul divano e godervi il resto della serata. Spero di esservi stata utile, noi torniamo tra poco per i saluti finali, adesso c'è Levante.

0: Siamo arrivati alla fine di questo giovedì 21 maggio, grazie per avermi fatto compagnia e per aver condiviso con me questa ora e mezzo, questi 90 minuti di storie e anche di musica. Io adesso vi lascio naturalmente con l'augurio di una serata serena, prendetevi cura dei vostri spazi sempre, annusate, mi raccomando, il consiglio di benessere, un po' di limone se siete stanchi o anche della menta piperita, ci sono quelle essenze buonissime, e godetevi, che dire, la vostra cena croccante con gli gnocchi. Noi ci ritroviamo domani, è un venerdì e quindi naturalmente sarà l'ultima puntata della settimana e chiuderemo appunto la settimana in bellezza. Io sono Giulia Teri, vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto tutti puntuali domani alle 16:30 e come sempre vi dico, da Giulia Teri è tutto, buon proseguimento di serata, a domani.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio, tutta italiana.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non si

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco.

altro uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

Per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai.

0: Tutta italiana.
1: Profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
2: Un saluto da parte di Antonio Santirocco e benvenuti all'ascolto di Profili d'autore, oggi dedicato a Mario Lavezzi, compositore, produttore, arrangiatore, fra i più importanti della fine del secolo scorso. La sua carriera iniziò nel mondo musicale, nel mondo beat dei primi anni 60, nel mondo beat milanese, e si fece subito apprezzare sia come chitarrista che come cantante, al punto che venne chiamato a sostituire Ricky Maiocchi, che intanto aveva intrapreso la sua carriera solista all'interno dei Camaleonti. Questa esperienza però durò relativamente poco, perché dopo un anno Mario Lavezzi ricevette la famosa cartolina rosa e quindi dovette partire a fare il militare. Grande fortuna per lui, perché in quel periodo, nel periodo che era sotto le armi, iniziò a scrivere canzoni. La prima canzone che scrisse è Il primo giorno di primavera, poi resa popolarissima dai Dick Dick, peraltro prodotti in quella occasione da Lucio Battisti. Si fece conoscere appunto come produttore, arrangiatore e compositore, e lì iniziò appunto la sua carriera, che andò parallela con quella di artista, prima all'interno di gruppi come Flora, Fauna e Cemento e Il Volo, e poi con una carriera piuttosto fortunata a proprio nome come cantante e chitarrista. Appunto, la sua carriera però fondamentale fu quella di autore, compositore e produttore. Ha lavorato insieme a grandi artisti delle sue varie epoche lavorative. Per esempio, la seconda canzone che ascolteremo dopo Il primo giorno di primavera è Io ritorno solo, primo successo della Formula 3, non firmato da Battisti ma appunto firmato da Mario Lavezzi. Poi andremo avanti con E la luna bussò, Loredana Bertè, canzone importantissima perché rappresenta forse il primo grande successo reggae scritto in italiano. Poi andremo avanti con altri successi, per esempio c'è Stella gemella, scritta a quattro mani con Eros Ramazzotti, che è una delle canzoni più apprezzate di Eros nel mondo sudamericano, che sappiamo rappresenta forse il più grande bacino di utenza della fama di Eros Ramazzotti. Poi ci sono altre canzoni e chiuderemo con È tutto un attimo, canzone scritta per Anna Oxa, che rappresenta un'altra canzone importante nella carriera di Anna Oxa, perché da quel momento cambiò il suo stile. E questa cosa è importante perché Mario Lavezzi ha caratterizzato molti cambi di stile all'interno delle carriere dei vari artisti per i quali ha scritto, prodotto e arrangiato, il che vuol dire che è stato molto sensibile rispetto agli artisti che ha curato. Dunque, ascoltiamo tutte queste canzoni scritte da Mario Lavezzi e buon ascolto.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte scarsa la nuvolosità attesa, se non quella ancora presente sulla Calabria centro-meridionale e, sotto forma di velature, tra Puglia e Basilicata. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso Adriatico, dello Ionio, del Tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accorti.

0: Buonasera, siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, ma soprattutto un'ora di musica, dei successi dell'anno al quale ci interessiamo. Oggi 2014, era il 21 gennaio, la Fiat S.p.A. acquisisce il restante 41.5% delle azioni del gruppo Chrysler, detenendo così il totale controllo dell'azienda statunitense e diventando il settimo gruppo automobilistico più importante al mondo. 14 febbraio, il presidente del Consiglio italiano Enrico Letta rassegna le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 27 aprile, piazza San Pietro, canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Il 23 luglio la Costa Concordia lascia l'isola del Giglio dopo un naufragio ed un'operazione di recupero durato 2 anni e mezzo. Arriverà al porto di Genova 3 giorni più tardi. 23 novembre, la prima donna astronauta, Samantha Cristoforetti, inizia il viaggio verso lo spazio. Il 17 dicembre, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e quello cubano Raúl Castro annunciano l'intenzione di porre fine all'embargo contro Cuba degli Stati Uniti dopo 55 anni. Decisivo fu l'intervento di Papa Francesco. L'11 gennaio del 2014 moriva l'attore Arnoldo Foà. Il 10 febbraio scompariva anche Shirley Temple, attrice, cantante e ballerina statunitense. Il 4 luglio moriva Giorgio Faletti, attore, scrittore e compositore italiano. Robin Williams, altro attore tra i più amati, scompariva l'11 agosto. L'8 dicembre, dopo un malore sul palco durante un concerto, scompariva il cantante e autore Mango. Un'occhiata a Sanremo del 2014. Al primo posto, Controvento, vinceva Arisa. Liberi o no di Rafael Gualazzi, al secondo posto, e al terzo posto, Ora, di Renzo Rubino. Adesso la musica del 2014.

raccontare io di te, raccontare tu di me. Pane fresco per pettegoli, per pettegoli, per pettegoli.

0: Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Nella notte scarsa la nuvolosità attesa, se non quella ancora presente sulla Calabria centro-meridionale e sotto forma di velature tra Puglia e Basilicata. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi, a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione. Con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: certo dovevo ancora sviluppare i miei gusti musicali, ma avevo già un debole per Lucio Battisti. Era sempre primo in classifica e ancora oggi penso che sia stato il più grande autore di musica di genere in Italia, sempre attento alla qualità della musica e degli arrangiamenti, quando ancora da noi si tirava a campare su queste cose. Battisti non ha mai tirato a campare. Come riuscisse a ottenere il suo personalissimo innovativo sound lo ha spiegato lo storico della musica Luciano Ceri. Lucio suonava di notte nei club come chitarrista di fila, suonava di tutto, dal twist al foxtrot, dal valzer al rock and roll, di pomeriggio nelle stanze degli alberghi e delle pensioni e poi nelle case milanesi, provando le ritmiche e rifacendogli assoli. E ascoltava quel nuovo sound affascinante che gli apriva le porte di un mondo musicale così diverso e così nuovo. Dai Beatles a Donovan, dagli Animals a Bob Dylan e la musica soul e il rhythm and blues, mirabile fusione di ritmo e melodia. In tutto quello che ascoltava trovava quello che cercava e a un certo punto tutta quella musica, tutto quel suono cominciarono ad uscire fuori dalle sue dita e dalla sua chitarra in una maniera nuova, la sua. La sua ricerca non si interruppe mai, portandolo alla fine ad allontanarsi anche da Mogol, avvicinandolo a Pasquale Panella per un progetto artistico tutto nuovo che verrà purtroppo interrotto dalla sua scomparsa prematura. Proprio perché mi sono sempre considerato avanti a tutto il resto, nella mia continua ricerca evolutiva era inevitabile che giungessi a conclusioni di rottura e al tempo stesso a premesse di un nuovo tipo di aperture.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami a

0: Meteo Radio.
1: Nella notte scarsa la nuvolosità attesa, se non quella ancora presente sulla Calabria centro-meridionale e, sotto forma di velature, tra Puglia e Basilicata. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La

0: Le sostenuto di Tramontana o di Maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: numero 6.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2000 di Romancino, due destini.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: E così te ne vai in un pezzo d'estate quando il sole

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, radio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord, moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, ma soprattutto un'ora di musica, dei successi dell'anno al quale ci interessiamo. Oggi 2014, era il 21 gennaio, la Fiat S.p.A. acquisisce il restante 41.5% delle azioni del gruppo Chrysler, detenendo così il totale controllo dell'azienda statunitense e diventando il settimo gruppo automobilistico più importante al mondo. 14 febbraio, il presidente del Consiglio italiano Enrico Letta rassegna le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 27 aprile, piazza San Pietro, canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Il 23 luglio la Costa Concordia lascia l'isola del Giglio dopo un naufragio di un'operazione di recupero durato 2 anni e mezzo. Arriverà al porto di Genova 3 giorni più tardi. 23 novembre, la prima donna astronauta, Samantha Cristoforetti, inizia il viaggio verso lo spazio. Il 17 dicembre, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e quello cubano Raul Castro annunciano l'intenzione di porre fine all'embargo contro Cuba degli Stati Uniti dopo 55 anni. Decisivo fu l'intervento di Papa Francesco. L'11 gennaio del 2014 moriva l'attore Arnoldo Foà. Il 10 febbraio scompariva anche Shirley Temple, attrice, cantante e ballerina statunitense. Il 4 luglio moriva Giorgio Faletti, attore, scrittore e compositore italiano. Robin Williams, altro attore tra i più amati, scompariva l'11 agosto. L'8 dicembre, dopo un malore sul palco durante un concerto, scompariva il cantante e autore Mango. Un'occhiata a Sanremo del 2014. Al primo posto, Controvento, vinceva Arisa. Liberi o no di Rafael Gualazzi, al secondo posto, e al terzo posto, Ora, di Renzo Rubino. Adesso la musica del 2014.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico.